Nel frattempo, Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora la Farga contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafarga deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafarga è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick, appunto, in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota inter-Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche Louis Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Pani, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Roda sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è Race GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell. In terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. Race GP era arrivata prima e terza nell'MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro AM. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hyatt di Aoba ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e by Pani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria.
La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, Arace GP e Team Qatar Bahrain Links sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo

qui Auto GT con l'MP2 proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn viene attaccato da Dane Cameron sulla UBITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro AM. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta.

0: 1984 anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Auba ITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bijoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bijoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bijoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Chembo Lukbasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Jarno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla Auba ITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Panis, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Panis, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garg cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano ad accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara, mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Panis davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops.
1: C'è anche una bella battaglia nell'MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sorr sulla vettura ID Export ed è qui che tutto è andato storto per la macchina.

panchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro Am da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde e gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert, che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing, che centra in pieno l'incolpevole Corvette, che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux, che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full corsiello. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing by Panini guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione. Ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Ollie Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Panis. Continuerò con questo team? Voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno. Voglio dire, la qualifica è stata veramente, veramente tirata. Vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando. Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx è appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde. Poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box. La vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Ha
anche in Idexport con il nuovo arrivato Valerio Rinicelli.

0: è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al visero della di Rinaldi Racing va largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Interpol Competition. Max van der Snell prende il posto di Dowie De Decker sulla macchina rosa di Euro International.
1: Adam Christodoulou running round to take over the team Qatar by Iron Lynx car from you.
0: Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar by Iron Lynx. Entrano dal comando della LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Helms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snell con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è la sua prima via in Helms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar by Iron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algar Pro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algar Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'LMP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Helms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, Alvise Rodella. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Ducati numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro Am. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad Jerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestepani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta. Come un terzo incomodo, giustamente, Forestier-Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva perché Forestier-Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier-Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Christodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Christodoulou è appunto l'ultimo giro. Christodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pani e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche alla 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter Europol e United a completare il podio in LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Garpro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Pani e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Ollie ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso.

È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Panico, la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente nelle Asian Le Mans Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto, li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algarve Pro Racing con la vettura numero 20. Seconda AF Corse numero 83. E terza, Duquesne, con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Rice GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. In LMGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75 a bordo della Porsche 911 GT3R LMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzejewski sono i 3 piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni Arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione con il mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere

0: accogliere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani, ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni magari anche da un punto di vista alimentare che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a Zampe in Acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dirtu, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dirtu sono verificati? Italia Dirtu, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo.

mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto

un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una tua attrezzatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia Dartù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia Dartù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia Dartù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio,

0: dettaglio prossimamente, sarà chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear To sono verificati? Italia Dear To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo.

succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, da Sago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: sì,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa, eh?
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente. La pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese, facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, all'ora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il Palazzo Baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno,

malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Il questore di Salerno ha emesso un daspo urbano nei confronti di un uomo residente a Bellosguardo che recava disturbo a cittadini e commercianti. Vediamo.
1: Un daspo urbano a Bellosguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a Bellosguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bellosguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bellosguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bellosguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, due persone sono state arrestate a Maiori per una tentata truffa ai danni di un'anziana. Sentiamo. Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente

0: telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta braccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il compagno. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto. Quattro persone vicine al clan Fezza de Vivo sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso, erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata, dove sono state eseguite 6 misure cautelari per spaccio di droga. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Vigianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione

0: delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia Audio News. A Sapri, nonostante l'avvicinarsi della stagione estiva, si dovrà aspettare ancora prima di fare il bagno. Dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC sulla qualità delle acque, infatti, è scattato il divieto di balneazione.
1: Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dai cittadini. Una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti, ma anche degli operatori turistici, dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto, sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.
0: E sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda l'aeroporto di Salerno. A partire da novembre 2026, presso lo scalo salernitano arriverà anche la compagnia aerea Iberia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 € applicata a ogni passeggero in partenza, inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento.
0: La prossima notizia arriva dalla vicina Basilicata. Il generale Sciaraffa è diventato il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza. Vediamo.
1: Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di corpo d'armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento, il generale Sharaf ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sharaf un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle fonderie Pisano a Tratte. Capiamo le motivazioni nel prossimo servizio.
1: Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare.

0: dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.
1: Nei giorni scorsi al carcere di Melfi si è svolto un incontro per parlare dell'importanza degli screening oncologici e della prevenzione. Ci racconta tutto Federica Pistone.
0: Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria Giuseppe Donato Telesca e anche il referente sanitario del carcere Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.
1: E concludiamo con lo sport. La squadra di calcio femminile di Pol ha conquistato il secondo posto alla Coppa Italia di Murano Calabro. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Murano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu che aveva vinto il proprio campionato salernitano ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. Arrendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla

0: squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul pallone calcistico, visto anche il pantano della Mandria.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi dice che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo parlato.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Arteri.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti, di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi, eh? I primi.
4: Siamo i primi,
3: ma ecco, non credo.
5: Com'è il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo, bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Governo Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: No, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, il primo anno che la facciamo è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend. Forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo, e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi.
7: Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
8: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio. E voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Setta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
9: Partiti con la Setta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Inghilterra è la decima. Tanto l'angolazione sono la vincrisa, da fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma sono i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tu ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, associazione sportiva laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randonnée della Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
5: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano? Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano?
4: Indietro, magari.
0: Dei baroni inglesi, Stefano. What's your name?
6: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning, non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
6: Torino.
0: Torino. Prima volta?
6: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
6: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
7: okay. Attenzione! 3, 2, 1, azione! A lei, taglia rata! 5 contro 5! Non picchiate dietro, per favore, dividete a mangiare le ristori, eh? Fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
8: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
8: Una volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
8: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
9: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
9: Sì, in solito strada.
0: Grave?
9: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
9: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
9: Abbastanza.
0: Va bene, sai poco lungo tante belle cose, che bello, ti piace?
9: Sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata, in bocca al lupo, divertiti, per bene.
9: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
10: In attesa, va bene.
0: Com'è la tua tattica, spiegacela. Segui noi.
10: Guarda, è la mia prima gara della vita, ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo, la mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliare, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. I divertiti in bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
10: Va bene, grazie.
0: Cosa hai fatto l'anno scorso?
11: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
11: Per forza. No. Sono qua per divertirmi.
0: Palle!
10: Che pezzo, va due.
9: E dove sapevo che...
0: Ti diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande, ciao!

sono appena passate il numero 8187, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncè, Tour de France, Giro d'Italia, Assetta Legge, Mountain Bike, Gravel, Strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright language grave che sarà molto duro.

0: Primo chiami Jacopo. Dove sei Jacopo?
1: Pistoli.
0: Dai, Pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima Toscana. Prima volta qua?
1: Prima volta, sì.
0: Ecco, queste le tue considerazioni quando è arrivata la location e tutto?
1: Poi è stato bellissimo, abbiamo dei iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però gli avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e niente, a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te ho sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, quei paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo
2: possibile. Complimenti. Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se è un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sono io, Aldo. Poi, vabbè, loro ne avevano leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie.

0: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Xbox. Diciamo che la lotta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
1: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
0: Grazie mille di non operare.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora, i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assetto Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Assetto Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare, ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestrier Colle delle Finestre. Qui a Sestrier facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestrier è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Assetto Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone, per tornare poi qui a Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va
0: benissimo. Vedi che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicasport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per, se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
3: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
4: Quanti anni è che si va in bicicletta?
5: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
6: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle, quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, perché chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
7: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
8: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
7: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a gran fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
8: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche gran fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
7: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
8: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziare.

0: Ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nel nostro sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo il migliore big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese, venite a trovarci.
1: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
0: Complimenti a chi viene qua.
1: Grazie.
2: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano! Ciao!

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi, per il prossimo segnato bene.
1: Ottimo, complimenti. A dopo.
0: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, e la vino e qui e l'acqua.

0: sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non lo faccio. Ne volevo poco, se me ne
2: è finita tutta.
1: No, dai, così basta. Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.

0: dura la seconda metà.
1: Com'era?
0: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
1: Ristoro?
0: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
1: grazie,
0: ottimo.
1: Grazie mille.
2: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
1: Fotoricordo?
3: Fotoricordo, dai. Vieni.
1: Cioè no, no, dico, è un momento...
3: Come ricordo?
4: Sì, sì, no.
3: Ricordiamoci di lui.
4: Tra un po' non c'è più.
1: Avete mangiato?
5: Sì, ho mangiato benissimo. Benissimo. A posto adesso.
6: Quello che c'è rimasto,
5: a Manetta fino a Varese.
6: Certa gente,
4: non si può trovare ancora qualcosa. Lui di Varese ha mangiato tutto.
3: Vino?
7: Ecco, passo il padrone, ci vuole.
1: Salute.
7: Un bicchiere di vino con pasta e padrone ci vuole.
8: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
9: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
10: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
1: Come sta andando?
11: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi buffet fantastico, cosa si può dire?
1: Quanta pasta hai fatto?
11: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
1: Grazie.
2: Ottimo, ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
12: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, partito!
1: Saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo. Prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante di yoga del gruppo appunto Gaia Yoga. Che dire, siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio. È ovvio che si è trattato di un assaggio di yoga, perché lo yoga è davvero una pratica spirituale, fisica, ma anche mentale, interiore ed esteriore. C'è tutta la parte di yoga legata ai mantra, la parte più legata

respiro, quindi pranayama, e così via. Quindi è davvero una pratica molto completa ma molto ampia. Io ho cercato nell'arco delle nostre puntate di farvi un sunto di quello che secondo me potete praticare a casa da soli. Qualcuno in effetti mi ha scritto, e anzi ti invito a farlo se vorrai, così darmi un feedback o magari fare anche qualche domanda, scrivimi pure alla pagina Gaia Yoga, e qualcuno appunto mi ha detto: ma insomma, però alla fine abbiamo sempre fatto un po' le stesse posizioni. Attenzione, soprattutto all'inizio è ovvio che dobbiamo imparare l'ABC, ma in realtà anche gli allievi più esperti partono sempre dal semiloto, dallo sciogliere le spalle e così via. Cioè ogni volta che tu ti avvicinerai alla pratica, almeno a mio avviso, dovrai comunque fare quello. Poi è vero che ci sono tanti asanas, cioè posizioni diverse, ma io non ti vedo, quindi ho preferito proporre quello che pur non vedendoti è comunque abbastanza sicuro. Poi se tu vorrai sperimentare altri yoga, troverai sicuramente una palestra, un centro vicino alla tua città, oppure magari così a settembre potremo sentirci, perché anch'io insegno in varie città ormai e anche attraverso il web. Ma adesso lasciamo stare la nostalgia, perché un pochino anche sono triste, sono dispiaciuta, sono volate queste puntate, però sono anche contenta perché ho ricevuto dei bei feedback e so che persone hanno davvero puntata dopo puntata, lezione dopo lezione, hanno sperimentato e trovato un beneficio, e questo ovviamente mi fa molto piacere. Come sempre ci mettiamo comodi, ci togliamo anelli, braccialetti, orecchini, orologi, tutto quello che può darci fastidio. Se abbiamo i capelli lunghi li leghiamo e cominciamo a chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi, l'aria entra e l'aria esce. Con l'arrivo del caldo magari abbiamo le finestre aperte e allora arrivano ancora di più rumori, ancora di più distrazioni dall'esterno. Io ti chiedo di concentrarti ancora di più sul tuo respiro e sulla mia voce. Appunto, l'aria entra e l'aria esce. Inspiriamo, ci gonfiamo come un palloncino, espiriamo e ci svuotiamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo. Inspiriamo e ci allunghiamo verso l'alto, espiriamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo. Bene, e adesso sciogliamo il collo, andiamo giù col mento. Verso destra, saliamo, arriviamo a sinistra, torniamo giù e viceversa, vado a sinistra, faccio tutto un giro, destra, torno giù e torniamo dritti. Sciogliamo la spalla destra e sciogliamo la spalla sinistra. Destra un po' più grande, muovo anche il collo, sinistra un po' più grande. E tutte e due avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro, giù e mani all'altezza del cuore. Allunghiamo le braccia come ormai sappiamo fare, senza stringerci troppo. E facciamo scendere le braccia. E ancora inspiro, mi allungo. Espiro e scendo. Ancora inspiro, mi allungo. Espiro e scendo, e scendo, e scendo. E apro il braccio destro e torno. Apro il braccio sinistro e torno. Sale in diagonale destra e guardo la mano destra. E torno al braccio. E l'altro e torno. Poi saliamo e facciamo la mezza luna a destra e torno e sinistra e torno. Ancora vai destra, allungati, allungati, torna, sinistra e torna, e riscendono le braccia. Apro, faccio una bella diagonale, le mani vanno a incontrarsi, un gomito su, un gomito

e cambio. Un gomito su e un gomito giù. Le mani vanno dietro, si incontrano. Rallento il mio respiro. Torniamo con le mani alle ginocchia. Ok, andiamo indietro e srotoliamo avanti. L'abbiamo chiamata tartaruga. Quindi vado dentro al mio guscio e srotolo avanti il mio guscio, come volessi entrare proprio nel mio corpo e uscire, venire avanti, venire avanti, venire avanti e ritorno. Tartaruga destra, vai giù, quindi se riesci a vedere bene la mia zebra è perché io non mi chiudo, mi raccomando, quindi vuol dire tieni il fianco aperto. Torno verso l'alto, vado dall'altra parte e torno. Ancora vado giù a destra, allungo il braccio sinistro, torno su, inspiro, espiro, allungo il braccio lungo, lungo, lunghissimo, torno su. Adesso facciamo la tartaruga completa. Vado indietro, vado a destra, vengo avanti. Vado a sinistra, torno al centro. Se vuoi, puoi rifarlo, quindi vai indietro, sinistra, centro, destra e ci fermiamo qui. Poi mano destra avanti, facciamo il cosiddetto fiore. Inspiro, espiro come un fiore piccolino, piccolino e poi grande, apri i tuoi petali. E ancora, inspiro e vengo avanti, espiro, andrò indietro. Sinistra avanti, inspiro, mi allungo, salgo, espiro, vado indietro, ancora, inspiro, allungo, salgo, appoggia le mani e sali. Una volta salito, salita, puoi cambiare gamba e riscendere. Questo per chi è più allenati, altrimenti scendi, cambi gamba e prosegui. Ok, vado un pochino più indietro io per l'inquadratura. Controlliamo i glutei, controlliamo che nulla ci dia fastidio, scegliamo un po' i piedi, soprattutto col caldo si possono gonfiare, ma ricorda sempre che il piede è proprio la base del tuo corpo, quindi è davvero come una mappa energetica la mia pianta e va tenuto in considerazione. Siamo dritti, inspiriamo e espiriamo, veniamo avanti. Ancora, inspiro, mi allungo, espiro, vado indietro. Inspiro, mi allungo, espiro. Questa volta ci prendiamo i piedi. Se fai fatica a prendere i piedi, prendi le caviglie piuttosto, ma cerca di tenere le gambe dritte, perché lo facciamo apposta per allungarle. Quindi mano destra, piede o caviglia destra, come lanciare una freccia che deve essere dritta sul braccio, sulla gamba.

scendo, ancora inspiro, espiro e scendo. Adesso ci allungheremo grandi, andremo a prendere tutti e due i piedi. Si dice un po' come una pinzetta, hai presente le pinzette da ciglia? Che ognuna si appoggia all'altra. Attenzione però, sei mal di pancia, sei una donna nei giorni delicati del mese, sei un uomo con un po' di colite, cioè cerca di valutare tu quanto puoi schiacciare la tua pancia, il tuo stomaco, perché altrimenti cerchiamo di inspirare, riempire, riempire, riempire, espiriamo, svuotiamo e andiamo giù con le braccia, quindi le mani prendono entrambi i piedi e io guardo giù, guardo giù, guardo giù, guardo giù. Riapro, quindi quando vieni su con la testa cerca di tirare giù le spalle. Quindi ancora inspiro, vado giù, espiro, guardo avanti, ancora guarda giù, inspira, espira, vieni avanti, apriamo i piedi. Spalle ancora più giù e lentamente torniamo dritti. Mani all'altezza del cuore. Inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo. Espiro, recupero i miei piedi. Spalle indietro, collo lungo.

e respiro. Spalle indietro, collo lungo, ultima volta. Inspira, ti allunghi, arrivi, prendi i piedi, torni su piano piano. Questa volta mi giro verso destra, salgo e vado a prendere il piede, la testa vorrebbe andare al ginocchio. E ritorno su, sempre dritta o dritto. Inspiro, mi allungo, espiro, vado giù, vado giù, vado giù. E ritorno al centro. Da qui si farebbe una posizione molto bella, che è la stella. Diciamo però che con i mezzi semplici con cui sto realizzando il programma, quindi una inquadratura fissa, faccio fatica a mostrartelo correttamente. Se vorrai, magari scrivimi e vediamo se nel prossimo anno, prossima stagione, riuscirò a spiegartelo. Ma allora, adesso facciamo una versione facilitata di quell'asana. Quindi sarà, apro sulle braccia, quindi creo come una stella col mio corpo, quindi inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, espiro, rilasso. Inspiro, mi allungo, spingi le braccia, spingi le gambe e scendo. Ancora, inspiro, allungo grandissimo, allungo grandissimo e scendo giù. Bene, è il momento di ripassare il muso di mucca. Destra sotto, sinistra sopra. Se sto andando troppo velocemente, vai a rivedere le puntate precedenti perché ne abbiamo tante, tante lezioni dove puoi andare a vedere quando ho proprio spiegato il muso di mucca. Altrimenti siamo pronti, spalle giù, schiena dritta. Ecco, attenzione, ciò non toglie che ognuno di noi deve rispettare il suo livello, il suo allenamento, e anche la sua giornata, cioè se è stata una giornata tremenda o esempio mi sono abbuffato, sono gonfissimo, questa asana farò più fatica, cioè rispetta veramente oggi come stai, vale sempre, non sia quando cominciamo sia quando pratichiamo da tanti anni. Spalle giù, collo lungo, mi concentro, inspiro, mi gonfio, espiro, mi svuoto, vado su e porto la testa verso il ginocchio, riscendo, spalle giù e collo lungo. Ok, adesso io la farò, ve la guiderò, voi la ripeterete, quindi sali, allunga il collo, cerca di andare con la testa al ginocchio, quando torni indietro cerca di tornare in un modo molto armonioso. Ok. Poi ci starebbe ancora un altro tipo di mucca, ma sempre per ragioni di video ci fermiamo qua. Cambiamo gamba. Siamo sempre un po' simmetrici. Quindi ci sarà una gamba con cui ci viene molto semplice, una in cui ho, tra virgolette, le orecchie storte. In ogni caso cerca di avere un ginocchio circa sull'altro, di prendere i tuoi piedi. Cosa fa la mucca? Rumina, mastica tanto, pensa che questa asana ti aiuta molto allo stomaco, quindi se pur di farla ti schiacci tutto lo stomaco non stai facendo la cosa giusta, è più corretto farla un po' più imprecisa o sollevarti meno, ma sentire lo stomaco che si rilassa, quindi gonfia la pancia, gonfia lo stomaco. Poi li vai a svuotare e ti vai a sollevare e dopo la testa andrà giù. Risale la testa, riscende giù il sedere, riabbasso le spalle, riallungo il collo. Ancora vai, gonfiati e svuote, vieni giù e ritorna, ritorna, ritorna. Attenzione per i più nuovi, non succede niente se all'inizio ci aiutiamo un po' alla volta. Se poi hai le anche molto bloccate, farai un pochino più fatica, ma ognuno di noi abbiamo detto quello che può, quello che riesce. Andiamo a fare una delle mie preferite, la sirenetta. Abbiamo i piedi a sinistra, le mani a destra. Attenzione, soprattutto le donne, non ci accasciamo col peso sul sedere, siamo belle dritte. Come, prendo sempre l'esempio dalla mia maglietta, se riesci a vedere la zebra è la cosa giusta, vedi che se io sto tutta cartocciata la zebra non la vedi più perché devo stare dritta. Mani a destra, piedi a sinistra, vengo su.

cambio, riscendo. Se hai problemi alle ginocchia, ovviamente controlla sotto di esserti, no? Di aver messo un tappetino abbastanza spesso. E ancora salgo e scendo. E ancora salgo e ancora scendo. Salgo e scendo. Molto bene. C'è una evoluzione. Se hai fatto fatica qui, ripeti questo. Altrimenti, gamba destra avanti, gamba sinistra indietro. Belle aperte le mie gambe, le ginocchia sono lontane, mani giù, salgo e scendo. Qui ad esempio io faccio fatica perché questo non è abbastanza scivoloso, ma delicatamente sali, fai il cambio e vai giù. Ancora una volta saliamo e ancora una volta scendiamo. Da qui allungo la gamba destra, appoggio la mano sinistra, mi do come una bella stiratina. Tac! Appoggio la pianta del piede destro, ti allunghi, ti allunghi, ti allunghi e scendi. Non so se avete notato cosa ha fatto la mia gamba, si è allungata in là. Quindi lo ripetiamo ancora, salgo. Quando scenderò questa si allungherà, quindi vado là, vado là, vado là, vado là. E spero che abbia fatto lo stesso anche tu. Prendiamo gamba. Quindi riappoggio la sinistra, cioè allungo la sinistra, appoggio la destra. Abbiamo detto la zebra non si deve schiacciare. E da qui una bella stiratina. E vado in là, lungo, lungo, lungo, lungo. Questa ad esempio parlando, distraendomi, l'ho allungata meno, ma voi fatelo come si deve. Quindi ancora vai, salite e scendete, allungate, allungate la vostra gamba. E a questo punto torniamo con le gambe a semiloto o incrociate, semiloto questo, una sopra l'altra, la schiena è sempre dritta. Andiamo a vedere se le braccia si sono un pochino sciolte di più. Una sale, una scende. Si dovrebbero prendere le mani, guardo avanti, come vedete la mia zebra è bella distesa, cioè la mia schiena, il mio torace allungato, e espiro e cambio. E poi una mano incontrerà l'altra. Espiro e allungo le mie braccia, preghiera lunga indietro. Ok, torniamo, sciogliamo di nuovo le spalle, di nuovo una poi l'altra. A questo punto muoviamo un po' le mani, inspiro, chiudo, espiro, apro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sciogliamo un po' i polsi, sciogliamo un po' i gomiti, quindi dentro, fuori, dentro, fuori. Adesso è inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro, inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Puoi lasciare le braccia lunghe, così mentre io gesticolo tu puoi rimanere fermo, ferma ad ascoltarmi un secondo. Ok, perché arrivati a questa fase della nostra lezione vorrei ricordarti il mio libro. Il mio libro che si chiama Manuale di Yoga, lo trovi su Amazon, oppure se mi scrivi posso spedirti una copia con una dedica. Ed è un libro pensato per chi come te già conosce qualcosa di fisico, ma magari vuole approfondire, imparare meglio cosa sono i chakra, vuole imparare qualche mantra, vuole imparare anche a utilizzare i colori. Ad esempio oggi ti consiglio di lavorare sull'arancione, un po' come la copertina del libro. Ah, il libro si chiama Manuale di Yoga, scritto da Gaia Chon per How2 Edizioni, dimenticavo. L'arancio, come scrivo anche qui, è un colore che rappresenta la vitalità più dirompente, la voglia di vivere. Non a caso, nella cultura tibetana, è il colore dell'autoguarigione. Se ci pensiamo, erano famosi gli arancioni, gli Hare Krishna, ma anche i seguaci di Osho. L'arancio è un colore di grande apertura, ma anche di entusiasmo, anche di creatività. Consideriamo arancio anche le sfumature dell'alba e del tramonto. Se vuoi pensare a qualcosa nella tua pratica,

di arancione, ti consiglio le calendule, fiori o farfalle di questo colore, il melone se non sei allergico ovviamente e appunto gli Hare Krishna. Trovi questi e altri colori appunto nel mio libro come indicazioni per la pratica. Cosa facciamo però noi? In questa fase dell'anno, un po' tutti, ci gonfiamo perché è arrivato il caldo. Poi era un po' caldo, un po' freddo, però diciamo che ci gonfiamo, è come se il corpo dicesse: Oddio, ma non ero pronta o pronto al caldo. Quindi gli esercizi di prima sulle gambe, ma anche sullo scioglimento delle braccia ti possono aiutare molto, ma anche questa visualizzazione. E allora preparati con gli occhi chiusi, la schiena dritta, occhi chiusi e rallentiamo il respiro. L'aria entra e l'aria esce. Ancora l'aria entra e ancora l'aria esce. E immaginiamo di sentire, di visualizzare dell'acqua che scorre. Noi siamo attraversati, bagnati da acqua che scorre. Che ci purifica, che ci rinnova. L'acqua a tratti è più intensa, a tratti è più delicata. Puoi immaginarla sopra di te o puoi immaginare di essere come cullato, cullata dall'acqua. A volte appunto quest'acqua è più dinamica. A volte l'acqua è più dolce e ci culla piano piano. E allora continua a visualizzarti su quest'acqua e piano piano l'acqua si placa e tu ti concentri di nuovo sul tuo corpo e sul tuo respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente, apriamo gli occhi. Spero che arrivasse il suono di questo piccolo strumento che appunto aiuta a lavorare sull'acqua. L'acqua nello yoga sono le sensazioni, vuol dire che anche se io pratico yoga, se medito, se cerco di essere in buone vibrazioni, sono in contatto col mondo esterno, mi arrivano brutte notizie dai telegiornali, magari dagli amici che ci raccontano anche avvenimenti, magari spiacevoli o pericolosi. Allora le tue acque si sporcano. Ogni tanto lavorare sulle acque ti aiuta. Aiuta ad esempio chi tende a gonfiarsi, chi tende a fare brutti sogni. Beh, come ho scritto, come ho detto, se volete poi trovate tutto nel libro, ma potete anche scrivermi a Gaia Yoga su Facebook, se volete sbirciate anche il mio sito Gaia Yoga perché è una costola del mio sito personale, ma anche lì troverete tante curiosità. Che dire, è arrivata l'ultima puntata, grazie di aver seguito, potete rivedere le repliche, spero davvero di avervi passato un po' il mio amore per questa grande disciplina. Con questo è tutto, buona pratica.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: combussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
3: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
4: TK Home Solution
3: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina.

0: Monta scala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore.

0: E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.

0: inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario.

0: meglio, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, cosa ho fatto?

0: La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile.

0: Facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione, in casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volte e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità ed immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio,

parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a quattro ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione. Senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xE, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino a partire da 26.000 euro ci pare verosimile.

Nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro: fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry-level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. E entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi: la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1200 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro, per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive uccelli e habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.

0: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV,

0: promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
1: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo Sempre Editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
2: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana, fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
3: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione Foxiv e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelati, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.
4: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in

0: cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo Parlamentare Celiachia, Allergie Alimentari, Lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
2: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
1: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equipe mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Kodoiway 2026 a Fiera di Roma.
3: Silk product from India and from one single place.
4: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
3: a program over there.

0: La situation des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest est vraiment chaotique, pour ne pas dire dramatique.
1: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'Alleanza del Sahel come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
2: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
3: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
4: Federica
5: Pasquale,
4: giornalista, logorroica,
5: fastidioso,
4: scombussolato,
5: sì, rompiscatole.
4: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposare.

0: E risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
0: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
0: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Con la cronaca, il questore di Salerno ha emesso un DASPO urbano nei confronti di un uomo residente a Bellosguardo che recava disturbo a cittadini e commercianti. Vediamo.
1: Un DASPO urbano a Bellosguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a Bellosguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bellosguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bellosguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bellosguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Due persone sono state arrestate a Maiori per una tentata truffa ai danni di un'anziana. Sentiamo. Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta abbraccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto. Quattro persone vicine al clan Fezza de Vivo sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso, erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata, dove sono state eseguite 6 misure cautelari per spaccio di droga. Ce ne parla Federica Pistone.

0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Vigianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia Audio News. A Sapri, nonostante l'avvicinarsi della stagione estiva, si dovrà aspettare ancora prima di fare il bagno. Dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC sulla qualità delle acque, infatti, è scattato il divieto di balneazione.
1: Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini, una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti ma anche degli operatori turistici dopo i primi lavori e la presenza delle luci

0: scarpe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.
1: E sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda l'aeroporto di Salerno. A partire da novembre 2026, presso lo scalo salernitano arriverà anche la compagnia aerea Iberia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su capo di chilo durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 € applicata a ogni passeggero in partenza inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento.
1: La prossima notizia arriva dalla vicina Basilicata. Il generale Sciaraffa è diventato il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza. Vediamo.
0: Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di corpo d'armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle fonderie Pisano a tratte. Capiamo le motivazioni nel prossimo servizio.
1: Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano, disposto già lo

0: Aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.
1: Nei giorni scorsi al carcere di Melfi si è svolto un incontro per parlare dell'importanza degli screening oncologici e della prevenzione. Ci racconta tutto Federica Pistone.
0: Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria Giuseppe Donato Telesca e anche il referente sanitario del carcere Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.
1: E concludiamo con lo sport. La squadra di calcio femminile di Pol ha conquistato il secondo posto alla Coppa Italia di Murano Calabro. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Murano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu che aveva vinto il proprio campionato salernitano ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare

0: In modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
3: Guardate, ecco un bel pranzetto.
4: A mangiare!
2: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
5: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
2: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
5: Oh, il mio dente! Mi fa malissimo!
4: Il mio naso! Mi fa malissimo!
2: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
2: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
6: Ma mamma!
2: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
7: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
2: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
5: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
2: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
4: Sei così furbo, capo!
5: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
5: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
2: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio

0: preferiti dai pesci rossi.
1: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
2: Chi è?
3: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
4: Biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
2: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
5: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
3: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
4: È uno squalo a scappare!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
1: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
6: No, no! Dove siete, bambini miei?
0: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
6: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
7: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
1: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
2: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
7: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini? Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
8: Sì, certo, possono.
9: Facci uscire da qui.
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
10: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
11: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
10: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
12: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
10: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano.

0: La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
1: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
2: Sì, hai ragione, ma...
1: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
3: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
3: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
3: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
3: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
3: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
3: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito. E dopo un po' Sultano se ne andò.
1: Hai visto Sultano?
2: No, deve essere in giro da qualche parte.
1: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
3: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa d'imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
3: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
1: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
2: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
0: Sì, sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
4: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi

0: di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.
1: Adise papà. Federica.
2: Pasquale.
1: Giornalista.
2: Giornalista.
1: Logorroica.
2: Fastidioso.
1: Combussolato.
2: Sì. Rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
2: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?
3: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive uccelli e habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona. Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
4: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
3: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
5: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza.

0: competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
1: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
2: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
1: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
3: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
1: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelati, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Il questore di Salerno ha emesso un Daspo urbano nei confronti di un uomo residente a Bellosguardo che recava disturbo a cittadini e commercianti. Vediamo.
1: Un Daspo urbano a Bellosguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a Bellosguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bellosguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bellosguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bellosguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, due persone sono state arrestate a Maiori per una tentata truffa ai danni di un'anziana. Sentiamo. Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco

0: tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta braccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto. Quattro persone vicine al clan Fezza de Vivo sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso, erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata, dove sono state eseguite 6 misure cautelari per spaccio di droga. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia Audio News. A Sapri, nonostante l'avvicinarsi della stagione estiva, si dovrà aspettare ancora prima di fare il bagno. Dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC sulla qualità delle acque, infatti, è scattato il divieto di balneazione.
1: Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini, una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti ma anche degli operatori turistici dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.
0: E sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda l'aeroporto di Salerno. A partire da novembre 2026, presso lo scalo salernitano, arriverà anche la compagnia aerea Iberia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capo di Chino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 € applicata a ogni passeggero in partenza inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento.
0: La prossima notizia arriva dalla vicina Basilicata. Il generale Sciaraffa è diventato il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza. Vediamo.
1: Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di corpo d'armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con

0: sede a Roma. Nel suo intervento, il generale Sharaffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sharaffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle fonderie Pisano a Tratte. Capiamo le motivazioni nel prossimo servizio.
1: Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.
0: Nei giorni scorsi al carcere di Melfi si è svolto un incontro per parlare dell'importanza degli screening oncologici e della prevenzione. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB, Massimo De Fino, dalla

coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della Regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, Giuseppe Donato Tedesca, e anche il referente sanitario.

0: contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.
1: E concludiamo con lo sport. La squadra di calcio femminile di Polla ha conquistato il secondo posto alla Coppa Italia di Morano Calabro. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Morano Calabro, al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo, dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu, che aveva vinto il proprio campionato salernitano, ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.

0: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
1: È sotto gli occhi di tutti che il Paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
0: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
2: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione perché la formazione è per loro fondamentale sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis le nazioni

nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua

0: a morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
1: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina, tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
0: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
1: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio riesce a imporsi al marito e gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
2: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza se ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio. Ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna, in fondo, sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere. Ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca

tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità.

0: capacità e col proprio ruolo.
1: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, all'ora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze,

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite, con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri a termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo

Momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto al

0: tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. le calze Medical Socks. Le vuole provare?
2: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata.

0: non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata.

0: non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.

0: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il gatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
2: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico. E in questo

0: riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
1: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
2: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
1: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
3: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
1: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di atti inaccettabili e al tempo stesso rivela che tutti i partecipanti alla missione umanitaria, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat per tornare nei loro paesi di origine. Mentre è già atterrato in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia. Il parlamentare racconta di violenze e torture subite dagli attivisti in Israele. Eravamo incatenati, dice, con i mitra puntati addosso. Giorgia Meloni torna a Niscemi. È la terza volta della premier in Sicilia dopo la grave frana dello scorso gennaio. Accompagnata dal capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha incontrato l'amministrazione locale per annunciare lo sblocco dei fondi. Sul tavolo ci sono 150 milioni di euro che saranno stanziati nel Consiglio dei Ministri di domani. 75 milioni serviranno per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, gli altri 75 per gli indennizi ai cittadini che hanno perso la casa. Siamo stati veloci, rivendica la Premier. L'Italia fa sempre meno figli. Crollano le nascite, solo 355.000 nel 2025, con un calo del 3,9% sull'anno precedente, e il numero medio di figli per donna tocca il minimo storico, arrivando a 1,14. La fotografia dell'Italia nel rapporto annuale 2026 dell'Istat è quella di un paese in pieno inverno demografico, con una popolazione che continua a invecchiare. Le culle vuote, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, segnalano una fragilità profonda che è destinata a incidere sul futuro del paese se non riusciremo a invertire la rotta. Al sud si trovano 1.200.000 lavoratori poveri, circa la metà di quelli in tutta Italia. Lo denuncia la CGIL lanciando la mobilitazione Una è indivisibile, l'Italia riparte dal mezzogiorno. Obiettivo del sindacato è ridare slancio alla questione meridionale, riportandola al centro del dibattito pubblico. La CGIL evidenzia un divario salariale significativo al sud. Nel mezzogiorno si guadagna il 25,9% in meno rispetto alla media nazionale di 24.486 euro. Per il segretario generale Maurizio Landini è il momento di investimenti in infrastrutture e di un intervento diretto dello Stato per garantire politiche industriali.

0: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
1: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
0: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equip mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Codeway 2026 a Fiera di Roma.
2: Silk product from India and from one single place.
3: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
4: La situazione dei droits de l'homme in Africa dell'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
3: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel, come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
0: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Il questore di Salerno ha emesso un Daspo urbano nei confronti di un uomo residente a Bellosguardo

0: che recava disturbo a cittadini e commercianti. Vediamo.
1: Un Daspo urbano a bello sguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo, residente a bello sguardo, in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bello Sguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bello Sguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, due persone sono state arrestate a Maiori per una tentata truffa ai danni di un'anziana. Sentiamo. Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta abbraccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto. Quattro persone vicine al clan Fezza de Vivo sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso, erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata, dove sono state eseguite 6 misure cautelari per spaccio di droga. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata

0: di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia Audio News. A Sapri, nonostante l'avvicinarsi della stagione estiva, si dovrà aspettare ancora prima di fare il bagno. Dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC sulla qualità delle acque, infatti, è scattato il divieto di balneazione.
1: Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che

0: in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini. Una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti, ma anche degli operatori turistici, dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto, sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.
1: E sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda l'aeroporto di Salerno. A partire da novembre 2026, presso lo scalo salernitano, arriverà anche la compagnia aerea Iberia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio insieme all'arrivo della compagnia spagnola. Infatti anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 € applicata a ogni passeggero in partenza, inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento.
1: La prossima notizia arriva dalla vicina Basilicata. Il generale Sciaraffa è diventato il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza. Vediamo.
0: Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di corpo d'armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà

0: tua farmacia di fiducia.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle fonderie Pisano a Tratte. Capiamo le motivazioni nel prossimo servizio.
1: Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.
0: Nei giorni scorsi al carcere di Melfi si è svolto un incontro per parlare dell'importanza degli screening oncologici e della prevenzione. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria Giuseppe Donato Telesca e anche il referente sanitario del carcere Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica.

0: oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla Regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.
1: E concludiamo con lo sport. La squadra di calcio femminile di Pol ha conquistato il secondo posto alla Coppa Italia di Murano Calabro. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Murano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu che aveva vinto il proprio campionato salernitano ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. Arrendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volte e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità ed immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a 4 ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione. Senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xE, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno, ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino a partire da 26.000 euro ci pare verosimile.

Nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro, fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. E dentro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi: la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1200 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro, per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Ai piedi dell'Etna, tra le gole del Simeto e il respiro del vulcano, si apre Adrano, una città antica e vivace, forgiata dal passaggio dei popoli e dalla forza della natura. Situata sul versante sud-occidentale del vulcano, Adrano è una delle gemme della provincia di Catania, custode di un patrimonio storico, paesaggistico e umano che merita di essere scoperto passo dopo passo.
1: Adrano è una città molto antica, situata nel versante sud-occidentale dell'Etna, una città con diverse caratteristiche architettoniche e monumentali. Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai Greci ai Romani, ai Bizantini e ai Saraceni. È una delle città più belle della provincia di Catania, ha un centro storico con tantissimi monumenti, tantissime chiese che risalgono a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il nostro viaggio inizia nel cuore della città, dominato dal maestoso Castello Normanno, il più importante monumento civile di Adrano. Costruito nel XIV secolo e restaurato sotto il governo di Giovanni Tommaso Moncada, il castello custodisce oggi il Museo Archeologico Regionale, che espone reperti dal Neolitico al Medioevo, collezioni etnoantropologiche, storiche e artistiche. È un luogo dove la pietra racconta millenni di storia, incastonata tra le torri che vegliano sulla piazza principale. Proprio accanto al castello sorge poi la Chiesa Madre.
1: È stata costruita nel periodo normanno con delle caratteristiche molto importanti, con una navata centrale e dove centinaia e centinaia di fedeli settimanalmente appunto pregano all'interno di quella chiesa. È stata purtroppo colpita nel terremoto del 2018 e ci siamo impegnati affinché quella chiesa potesse riaprire le porte.
0: Qui è custodito il magnifico polittico Moncada, il polittico in legno più grandioso della Sicilia orientale. Nelle vicinanze del castello si alza il sipario del Teatro Vincenzo Bellini, uno spazio che fonde memoria e creatività. Costruito nel 700, restaurato e restituito alla città nel 2004, il teatro ospita ogni anno

0: una vivace stagione culturale. Dalla lirica al teatro contemporaneo, è un punto d'incontro per artisti e cittadini che lo vivono come un tempio laico della bellezza. Pochi passi più in là si apre la Villa Comunale, o Giardino della Vittoria, cuore verde della città. Realizzata come passeggiata pubblica nell'Ottocento, deve il suo nome ai caduti della Grande Guerra. Lasciando il centro della cittadina, si scende verso il fiume Simeto, il corso d'acqua più esteso della Sicilia, che nasce sui Monti Nebrodi, scorre accanto al paese e attraversa la piana fino a sfociare nel Mar Ionio.
1: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo ed è particolarmente attenzionato da quella che è la nostra amministrazione, ma soprattutto di tanti cittadini adraniti e non.
0: Questo ponte medievale ad arcate in pietra lavica ha resistito per secoli alle piene e si staglia tra colate, gole e vegetazione selvaggia. È una delle opere architettoniche più suggestive del territorio, simbolo della capacità dell'uomo di dialogare con la forza della natura. E meta prediletta per escursionisti, fotografi e appassionati di storia. Fu originariamente costruito in epoca romana e successivamente ricostruito in stile normanno nel XII secolo, durante la dominazione degli Altavilla. L'arco principale, a sesto acuto, conserva ancora la struttura originale, mentre le arcate laterali sono state in parte rimaneggiate nei secoli, soprattutto dopo eventi alluvionali. Il ponte attraversa il fiume Simeto in uno dei suoi tratti più spettacolari, incastonato in un paesaggio segnato da colate laviche e gole basaltiche, in un contesto naturale di grande fascino e suggestione. La sua posizione lo rende non solo un'importante testimonianza storica, ma anche un punto di riferimento per chi desidera esplorare la natura dell'entroterra etneo. Adrano infatti è anche natura, sentieri e scorci sorprendenti. Il versante sud-ovest dell'Etna offre percorsi immersi nel silenzio e nei colori della vegetazione vulcanica. L'itinerario Prato Fiorito è uno dei più suggestivi, ideale per escursioni primaverili tra ginestre, lave antiche e vedute sulla valle del Simeto. Si parte all'incirca da 1050 metri di quota nelle immediate vicinanze di Adrano. Il sentiero, segnalato CAI come 708, si sviluppa su un anello di circa 13 km copribili in circa 4 ore. La camminata attraversa aree a mosaico tra boschi di pino e leccio, alternati a distese di colate laviche, risalenti a diverse eruzioni. Si incontrano i ripidi fianchi dei rilievi Monte Minardo e Monte Peloso e si passa poco lontano da fenomeni vulcanici secondari, come i coni di Monte Leporello e Monte Capre. Il tratto intorno a Prato Fiorito offre panorami spettacolari sull'Etna. Si alternano visioni dell'ampio cono centrale, colate recenti e scorci sul versante meridionale. Il vulcano domina il territorio, maestoso. Le persone del paese hanno con lui un rapporto di profondo rispetto. La sua presenza rappresenta di per sé una grande ricchezza, sia da un punto di vista naturalistico che da un punto di vista produttivo. Il suolo lavico, infatti, rende questa terra fertile e adatta a coltivazioni di eccellenza.
1: Abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi, dove vi sono tantissime culture, grazie anche ai nostri produttori agricoli e devo dire anche a tutte le aziende, quindi una massima collaborazione con l'amministrazione comunale e gli stakeholder agricoli.
0: Anche il gusto di Adrano nasce dalla sua terra. Le coltivazioni, nutrite dalla cenere vulcanica e dal sole siciliano, danno vita a prodotti di alta qualità. Il broccolo nero, orgoglio della Valle del Simeto, è solo uno dei tanti tesori locali.
1: Abbiamo tantissimi alberi di olivo, dove chiaramente viene esportato in tutto il mondo, ma non solo, ciliegie, le mele dell'Etna. Le mele dell'Etna, anche se in poca produzione, ma sono apprezzatissime soprattutto nella nostra regione.
0: Durante le festività la tavola si arricchisce di sapori antichi, dalle cassatelle ripiene di ricotta alle pignolate ricoperte di miele o cioccolato. E in primavera, immancabile, il ciciulio, dolce simbolo della Pasqua adranita. Le tradizioni gastronomiche di Adrano accompagnano ogni festività con sapori e ricette tramandate, diventando parte integrante del suo ricco patrimonio di fede e folklore. Ogni anno, la domenica di Pasqua, Adrano si trasforma in un teatro a cielo aperto per la rappresentazione della Diavolata, o I Diavolazzi di Pasqua, dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo dramma sacro mette in scena il conflitto tra bene e male, tra diavoli e angeli, in una cornice di musica, fuoco e scenografie barocche.
1: È la cosiddetta Diavolata di Pasqua, i Diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani, e praticamente rappresenta il bene che vince sul male. È una rappresentazione che mi va di sponsorizzare, a cui la nostra amministrazione tiene particolarmente, perché è unica, credo, in Sicilia.
0: La devozione è parte viva della cultura adranita, radicata nella vita quotidiana e nei ritmi collettivi della comunità. Durante la Settimana Santa, le vie della città si trasformano in un palcoscenico di silenzio e raccoglimento, in cui si svolgono le suggestive e intense processioni del Cristo alla Colonna il Giovedì Santo e del Cristo Morto il Venerdì Santo. La processione del giovedì prende il via dalla chiesa di San Sebastiano e si distingue per la presenza di un seicentesco simulacro ligneo che rappresenta Cristo flagellato, legato alla colonna, con il capo reclinato e il corpo segnato dalle ferite. Il corteo attraversa le strade del centro tra preghiere e silenzi profondi, culminando nella visita ai sepolcri allestiti nelle chiese cittadine. Il Venerdì Santo è segnato da due momenti. Al mattino la lunga e toccante processione della Madonna Addolorata, che si muove in visita ai luoghi del dolore e della preghiera. E alla sera la solenne processione del Cristo Morto, conosciuto come Ulizzanti. Il simulacro, trasportato su una lettiga funeraria, percorre le vie cittadine accompagnato da fiaccole, dal suono delle marce funebri e da canti tradizionali intonati dalla folla. È un rituale che affonda le radici nella memoria popolare e che coinvolge l'intera comunità, famiglie, confraternite, fedeli e numerosi emigrati che ritornano in città proprio per non mancare a questo appuntamento con la propria identità spirituale e culturale.
1: Un'altra festa molto molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, un momento gioioso, un momento tra fede e tradizioni che chiaramente mettono al centro questa città.
0: È il 3 agosto, giorno in cui la città si stringe attorno alla figura del giovane eremita nato ad Adrano nel 1117. Per celebrarlo, la statua del santo viene portata in processione e in piazza Umberto si assiste al volo di un bambino vestito da angelo. Il piccolo sorvola la folla a 12 metri d'altezza, sospeso da un lungo filo d'acciaio, e canta un'ode sacra di saluto a San Nicolò. Il volo dell'angelo viene accolto dallo scoppio dei fuochi d'artificio. Adrano non è solo spettatrice, ma protagonista di una narrazione antica, dove fede e appartenenza si fondono in un rito collettivo di meditazione, dolore e speranza condivisa. E così si conclude il nostro viaggio tra le meraviglie di questo luogo, che unisce memoria e futuro, fede e natura, cultura e sapori. Dalle processioni pasquali al fragore del vulcano, dalle pietre millenarie ai frutti della terra, Adrano è un racconto che continua, una tappa in

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza.

0: più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente

0: prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno.

0: È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende.

0: ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella.

I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561 che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente

il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali.

laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici, e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare all'LMP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno, ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo, la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager, che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto, appunto, a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato dell'MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti, per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La corvetta è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Black McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La corvetta numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Helms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il sesto anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Helms, Le Mans. Quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bionon Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman Bijoy Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garga mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Algarve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing, Rammo della DKR Engineering numero 4, Adcock della M Racing numero 69 e Lancer della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un testa coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed colpita da CLX. Anche le MP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita

di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiera di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Kriton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antiramo, che finisce in testa coda colpita da Nick Hadcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lanchere. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP 13 LX di Paul Lanchere, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso infatti durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi a tutti gli effetti restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lanchere. E infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nella MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idex Sport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jaco Smieciowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles, va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Smieciowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick appunto in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il qatariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando in LMP2 e in LMP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota Inter Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop.

Anche lui russo, sulla numero 29 di Forestier Racing by Panini, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Rodo su Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro Am davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è

Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro M. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hite di Aub ITF effettua la sua seconda sosta. Hite esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Baipani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, Arace GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceski di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccato da Dane Cameron sulla Aub ITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro M. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Panini, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti al loro... Oh, è la Racing Spirit of Le Mans! Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Aub ITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la 10ª posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bjoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bjoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bjoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione.
Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione.

0: Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Chembo Lukbasi che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Arno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loupchaten sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Pani, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Pani, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garga cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano ad accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpine di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Pani davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops.
1: C'è anche una bella battaglia nel MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sor sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro AM da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde-gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing che centra in pieno l'incolpevole Corvette che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full course yellow. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing by Panini guida davanti alla 22.

United con la 34 di Inter Europol in terza posizione, ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Pani. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata, vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando, Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde, poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box, la vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche Idexport, con il nuovo arrivato Valerio Rinicella, è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al Vise Rodella di Rinaldi Racing va largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International. Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar Byron Lynx. Entrano dal comando dell'LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto nell'MP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Massone e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti.
I compagni di Masson, Rousset,

0: e Gray osservano l'azione dal garage. Ma sono incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è al suo primo via in Elms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'MP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Elms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, al visero della. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro M. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestier Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta. Come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva perché Forestier Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. ed ecco la battaglia

battaglia per il terzo posto nella MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Cristodolo resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Cristodolo è appunto l'ultimo giro. Cristodolo knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pagny e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche alla 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter-Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter-Europol e United a completare il podio nell'LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Pagny e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint, consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Ollie ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Pagny con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter-Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente in Legion of the Man Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algar Pro Racing con la vettura numero 20. Seconda a F Corse numero 83. E a terza, Duquesne, con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara.
Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Race GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. In LMGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75 a bordo della Porsche 911 GT3R LMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzejewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di atti inaccettabili e al tempo stesso rivela che tutti i partecipanti alla missione umanitaria, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat per tornare nei loro paesi di origine. Mentre è già atterrato in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia. Il parlamentare racconta di violenze e torture subite dagli attivisti in Israele. Eravamo incatenati, dice, con i mitra puntati addosso. Giorgia Meloni torna a Niscemi. È la terza volta della premier in Sicilia dopo la grave frana dello scorso gennaio. Accompagnata dal capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha incontrato l'amministrazione locale per annunciare lo sblocco dei fondi. Sul tavolo ci sono 150 milioni di euro che saranno stanziati nel Consiglio dei Ministri di domani. 75 milioni serviranno per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, gli altri 75 per gli indennizi ai cittadini che hanno perso la casa. Siamo stati veloci, rivendica la Premier. L'Italia fa sempre meno figli. Crollano le nascite, solo 355.000 nel 2025, con un calo del 3,9% sull'anno precedente, e il numero medio di figli per donna tocca il minimo storico, arrivando a 1,14. La fotografia dell'Italia nel rapporto annuale 2026 dell'Istat è quella di un paese in pieno invecchiamento.

0: inverno demografico, con una popolazione che continua a invecchiare. Le culle vuote, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, segnalano una fragilità profonda che è destinata a incidere sul futuro del paese se non riusciremo a invertire la rotta. Al sud si trovano 1.200.000 lavoratori poveri, circa la metà di quelli in tutta Italia. Lo denuncia la CGIL lanciando la mobilitazione Una è indivisibile, l'Italia riparte dal mezzogiorno. Obiettivo del sindacato è ridare slancio alla questione meridionale, riportandola al centro del dibattito pubblico. La CGIL evidenzia un divario salariale significativo al sud. Nel mezzogiorno si guadagna il 25,9% in meno rispetto alla media nazionale di 24.486 euro. Per il segretario generale Maurizio Landini è il momento di investimenti in infrastrutture e di un intervento diretto dello Stato per garantire politiche industriali.
1: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo.

0: analogo ai bit nelle memorie digitali.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista.
2: Giornalista.
1: Logorroica.
2: Fastidioso.
1: Scombussolato.
2: Sì. Rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante, tante novità.
2: Essendo Locorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente alla sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dalla amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino, e in segno di lutto l'unica lista candidata per le elezioni ha annunciato

È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi, comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello, il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. L'ho colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.

0: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa, residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata, secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
1: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, perché voglio dire, sono fatti episodici, almeno in questa cittadina.

Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.

si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.

0: presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.

Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lago Negro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza presentata dalla consigliera Tina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.

L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 Potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza Melfi Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.

una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco antica morra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla Scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.

aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte, che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te.

0: Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente la sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dalla amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e, in segno di lutto, l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino,

È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi, comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello, il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. L'ho colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.

0: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa, residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata, secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
1: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire, sono fatti episodici, almeno in questa cittadina.

Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.

si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.

0: presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.

Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lago Negro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza presentata dalla consigliera Tina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.

L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 Potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza Melfi Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale.

Felpe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.

Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco antica morra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.

L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci.

veloci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare a perdere la vita. A Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente la sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dalla amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino, e in segno di lutto l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino,

È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi, comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello, il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. L'ho colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.

7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa, residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è

0: necessario riflettere.
1: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire sono fatti episodici, almeno in questa cittadina.

Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.

si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.

0: Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito.

sociale. La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971 51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.

Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lago Negro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza presentata dalla consigliera Tina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.

L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 Potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9,5 milioni di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza Melfi Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.

Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco antica morra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto

Organizzata dalla scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.

L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, la sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte, che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space.

0: l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa. La tua casa merita il meglio.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente la sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dalla amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino, e in segno di lutto l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino,

È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi, comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello, il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. L'ho colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.

0: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa, residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
1: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire, sono fatti episodici, almeno in questa cittadina.

Grave incidente sul lavoro a Fonte di Roccadaspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Roccadaspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.

si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato

amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini.

0: presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.

Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lago Negro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Tina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.

L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 Potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza Melfi Candela. L'intervento

riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.

Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla Scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.

L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte, che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano,

0: Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente la sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dall'amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e, in segno di lutto, l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino,

È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi, comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello, il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. L'ho colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri e della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.

7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa, residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare

0: dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio Vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia all'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata, secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
1: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire, sono fatti episodici, o almeno in questa cittadina.

Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.

si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.

0: presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni

0: alle persone.
1: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
2: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.

Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lago Negro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Tina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.

L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 Potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza Melfi Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.

Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla Scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.

L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: Energia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muuove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto?

ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa, ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia? Impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però

0: Chiudeva del tutto. E man mano tra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E Piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano a gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra da parte sua stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
6: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
7: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
6: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
6: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui! Ci sono i cacciatori qui intorno! Veloce, vai via! Ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
6: Bene, allora se nessuno mi vuole mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno

0: Vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
1: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto Natroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto Natroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
2: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto Natroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto Natroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
1: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto Natroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
3: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco

e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota,

0: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
1: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
0: Oh sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco? Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
1: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
0: Ecco il giorno che stavo aspettando.
1: Corse subito dal suo proprietario.
0: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
1: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva
0: Ma
1: detto.
0: perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.
1: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
0: Aiuto! Ah, aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasta, sta affogando!
1: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe!
1: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
0: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto. Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasse, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
3: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?

0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, è esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo, può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: Mio caro principe, siete sposato?
3: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi

0: la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina.
1: Bella, vero? Favolosa, eh?
0: Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
3: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
4: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la

0: e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascala Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali

0: contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto.

0: Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcelona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare all'NMP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto.

Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo, la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La corvetta è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Blake McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La corvetta numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice

lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Elms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il sesto anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Elms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LM GT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayon Lynx. In LMP3 invece Ugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro-M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garga mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Earl Garve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancher, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Creighton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antiramo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher.

Adesso on board con il 19° in griglia, il pilota greco Giorgio Skolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa a coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto appunto, come dicevamo.

0: off behind the safety car in single file.
1: Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lanchair. E infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter-Europol prima e terza, con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idexport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jaco Smieciowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles, va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Smieciowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter-Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu, e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick appunto in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza, e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership, perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ETF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere il muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota Inter-Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche Louis Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Pani, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Roda sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è Race GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell. In terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. Race GP era arrivata prima e terza nell'MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro AM. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon.

È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hyatt di Aoba ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Bypani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, A-Race GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccato da Dane Cameron sulla Aoba ITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro AM. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Pani, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans. Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Aoba ITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla Corvette di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bijoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bijoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però, perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bijoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto.
Vediamo anche un replay della Vector Sport di Ciambolo Kubasi che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Arno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Pani, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Pani, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garga cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano ad accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Pani davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops. C'è anche una bella battaglia nel MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sor sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro AM da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde-gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing che centra in pieno l'incolpevole Corvette che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full course yellow. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti.
c'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing Bepani guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione, ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar.

0: Via.
1: Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese dei Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Pani. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata, vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando, Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde, poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box, la vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche in Idexport con il nuovo arrivato Valerio Rinicella è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al Vise Rodella di Rinaldi Racing va a largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Dowie De Decker sulla macchina rosa di Euro International. Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar Byron Lynx. Entrano dal comando della LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP, Mick Doohan.

0: L'ex pilota di F1 è il suo prima via in Ems per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5, e la visuale di Sargent mostra l'MP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Elms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, Alvise Rodella. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto Fulcor Siello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro Am. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestier Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta. Come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva perché Forestier Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Christodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari KSR Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Christodoulou è appunto l'ultimo giro. Christodoulou knows the Mercedes, he knows

0: Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back.
1: Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna Compagnie e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche alla 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter-Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter-Europol e United a completare il podio in LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Garpro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione.
2: È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona.
1: La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Panis e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse Endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Olli ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Panis con la sua Oreca 07. A seguire in seconda posizione Inter-Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2.
2: Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen.
1: Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente nell'Asian Le Mans Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata il Garpro Racing con la vettura numero 20. Seconda AF Corse numero 83. E a terza, Duquesne con la vettura numero 30.
2: La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo.
1: E nell'MP3 è stata vincere

0: Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Rice GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire.
1: E nell'MGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75, a bordo della Porsche 911 GT3R LMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio.
0: Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratona.

ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi recani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni area cani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano. Quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi. E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a Zampe in Acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da tu devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare ai propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo

degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare al

via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

Veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento.

0: insomma, tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui, meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Osi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato, perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGDL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la ricostruzione industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe.

tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito e gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere. Ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. In

Tanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti, e quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
6: L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di atti inaccettabili e al tempo stesso rivela che tutti i partecipanti alla missione umanitaria, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat per tornare nei loro paesi di origine. Mentre è già atterrato in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia. Il parlamentare racconta di violenze e torture subite dagli attivisti in Israele. Eravamo incatenati, dice, con i mitra puntati addosso. Giorgia Meloni torna a Niscemi. È la terza volta della premier in Sicilia dopo la grave frana dello scorso gennaio. Accompagnata dal capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha incontrato l'amministrazione locale per annunciare lo sblocco dei fondi. Sul tavolo ci sono 150 milioni di euro che saranno stanziati nel Consiglio dei Ministri di domani. 75 milioni serviranno per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, gli altri 75 per gli indennizi ai cittadini che hanno perso la casa. Siamo stati veloci, rivendica la Premier. L'Italia fa sempre meno figli, crollano le nascite, solo 355.000 nel 2025, con un calo del 3,9% sull'anno precedente, e il numero medio di figli per donna tocca il minimo storico, arrivando a 1,14. La fotografia dell'Italia nel rapporto annuale 2026 dell'Istat è quella di un paese in pieno inverno demografico, con una popolazione che continua a invecchiare. Le culle vuote, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, segnalano una fragilità profonda che è destinata a incidere sul futuro del paese se non riusciremo a invertire la rotta. Al sud si trovano 1.200.000 lavoratori poveri, circa la metà di quelli in tutta Italia. Lo denuncia la CGIL lanciando la mobilitazione Una è indivisibile, l'Italia riparte dal mezzogiorno. Obiettivo del sindacato è ridare slancio alla questione meridionale, riportandola al centro del dibattito pubblico. La CGIL evidenzia un divario salariale significativo al sud. Nel mezzogiorno si guadagna il 25,9% in meno rispetto alla media nazionale di 24.486 euro. Per il segretario generale Maurizio Landini è il momento di investimenti in infrastrutture e di un intervento diretto dello Stato per garantire politiche industriali.
7: Federica
8: Pasquale,
7: giornalista, logorroica,
8: fastidioso,
7: scombussolato,
8: sì, rompiscato.
7: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
8: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
7: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
8: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
7: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
8: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare a perdere la vita. A Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso e da parte del marito sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intero

0: Era comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente alla sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dalla amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e in segno di lutto l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino. È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi, comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello, il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. L'ho colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.
1: Sette giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia all'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in quattro ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la diciottenne è stata insultata secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
2: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che fatti episodici, almeno in questa cittadina.
3: Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia del

0: le grondaie. Le sue condizioni restano riservate.
1: Si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
1: Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lagonegro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari.

0: militari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Vitina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati. L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 Potenza-Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza-Melfi-Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione dei sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.
1: Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna, che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla Scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso, ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.

L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e

forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli.

chiamate. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia

0: Selina, guidati dal capitano Veronica Pastori, dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente alla sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dall'amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e in segno di lutto l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino. È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi, comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello, il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino, ha colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.
1: Sette giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in quattro ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
2: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire, sono fatti episodici, cioè almeno in questa cittadina.
3: Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella

0: necessaria. Roccadaspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni e ritrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.
1: Si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
1: Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lago Negro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni

0: servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Tina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati. L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 Potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza Melfi Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.
1: Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla Scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra

0: Del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.
1: L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi! Per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo! È arrivata la primavera e non si sveglia!
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide, cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande

0: Sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. Da ora in poi lo chiameremo Mowgli, disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla,
0: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
2: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città

0: Delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Kaa disse: "Adesso andiamo!" Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Kaa. Quando Kaa iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Kaa. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Kaa aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Kaa agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Kaa stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Kaa. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Kaa e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Kaa li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero

0: o in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero...

0: La soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato.

0: E in casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci su

0: Subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza.

Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili,

0: sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un

0: semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

un territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture

0: e uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così la signora, che è il vulcano Etna, la mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson.

un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.

0: luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza. Salerno 0975 322 497. Lavegliaepeluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale di Salerno. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti a

0: adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Ieri mattina una tragedia ha colpito Sassano. Una giovane donna è morta nel sonno a causa di un malore, lasciando l'intera comunità sgomenta. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente la sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dalla amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino, e in segno di lutto l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino.
1: E nella serata di ieri un giovane è stato accoltellato a Montesano sulla Marcellana. Il responsabile è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Vediamo.
2: È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi. Comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello. Il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. Lo ha colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.
1: E restiamo nel Vallo di Diano, dove ieri un albero di notevoli dimensioni è caduto nel centro di Sala Consilina, nel parcheggio sottostante gli uffici postali. Sono stati danneggiati due veicoli, ma per fortuna non si è registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del comando di polizia locale per gli accertamenti e la messa in sicurezza, e il personale dell'ufficio servizi e manutenzione dell'ufficio tecnico comunale. Ed ora torniamo ad occuparci della rissa tra giovani avvenuta qualche giorno fa a Vallo della Lucania. Per una delle ferite sono stati disposti 7 giorni di prognosi. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa, residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata, secondo la ricostruzione operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione, un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
4: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire sono fatti episodici, cioè almeno in questa cittadina.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro.

0: Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un brutto incidente si è verificato ieri per una pasticcera di Rocca d'Aspide che è rimasta ustionata dall'olio bollente. Vediamo il servizio.
1: Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.
0: Sono stati ritrovati in Puglia i mezzi agricoli rubati 2 giorni fa a Polla, in un'azienda che si occupa di commercio di trattori lungo la strada statale 19. Ad essere rubati sono stati 3 trattori e la denuncia è stata presentata ai carabinieri subito dopo il colpo. Ieri il ritrovamento dei mezzi in Puglia e la restituzione dei veicoli agricoli. La provincia di Potenza ha votato a sfavore della soppressione del Tribunale di Lagonegro. Capiamo quali sono gli altri provvedimenti approvati nel corso della seduta dell'Assemblea nel servizio di Federica Pistone.
2: Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lagonegro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche 2 variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Vitina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse 2 interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.
0: E restiamo in Basilicata, dove prenderanno il via a breve i lavori da 9 milioni e mezzo di euro sulla Potenza Melfi. Sentiamo.
2: L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatra Mona lungo la strada statale 658 Potenza Melfi, nel territorio di Melfi.

0: selfie. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza Melfi Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.
1: Prima di dare la pubblicità, un'ultima notizia di cronaca. Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega i comuni di Campagna e Serre. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di 5 persone. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo del sinistro con 3 ambulanze, 2 mezzi della Vopi e uno della Croce Verde. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di procedere al trasferimento dei pazienti più gravi presso le strutture ospedaliere della zona. Ed ora linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza parte il microcredito sociale con aiuti fino a 5.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Vediamo.
1: Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi.

0: dei quali le persone hanno necessità.
1: E adesso parliamo di una bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna di Battipaglia, che hanno incontrato Don Maurizio Patriciello.
2: Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna, che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il

0: Dirigente scolastica Teresa Cuciniello ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.
1: Questa sera torna l'appuntamento con Selfie, il programma curato dal nostro Pasquale Sorrentino. Scopriamo di cosa parlerà la puntata nel prossimo servizio.
2: L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianni si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri social o il sito italianews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te.

0: Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Per questa puntata di selfie vi porto in un luogo dove l'amore è scolpito, possiamo dire così, dove è scolpito nell'arte, è scolpito nella pietra. Un amore scolpito da due artisti che si sono ritrovati sia lungo la strada dell'arte, sia lungo la strada dell'amore. Questa è la storia di Antonella e Leonardo. Siamo arrivati, ora andiamo a scoprire l'arte di Antonella e di Leonardo in questo laboratorio d'arte non solo a cielo aperto, perché le opere sono anche a cielo aperto, ma è un laboratorio d'arte storico di Caggiano, e cercheremo anche di scoprire i segreti di questi due artisti, magari anche i segreti d'amore, perché no?

0: Antonella? Ecco qua. Allora Leonardo, io faccio tutte riprese, poi questa è la puntata, è questa. Andiamo. Dove andiamo?
1: Andiamo di qua. Andrea si è assentata un attimino, è andata a bere.
0: Quasi. Oh.

0: dove siete cresciuti? Vi siete cresciuti là 16 anni fa?
1: Sì.
0: No, di più.
1: No, di più, perché nel 2000, nel 2000, sì.
0: E quindi l'arte ha fatto conoscere l'amore, okay, questa è una grande cosa. Ma...
2: quindi mi ha conosciuto in queste vesti, senza scollature, trucco.
1: Era già impolverata quando l'ho vista.
0: Tu siciliano?
1: Sì.
0: Di
1: Campo Fiorito, un paesino vicino a Corleone.
0: Io di solito parto così facendo l'intervista. Nome?
1: Leonardo.
0: Cognome?
1: Gianni.
0: A Caggiano. Dalla Sicilia a Caggiano, passando per Carrara. Sì. Nome?
2: Antonella.
0: Cognome?
2: Carucci.
0: Da Caggiano a Caggiano.
2: Da Caggiano a Caggiano. Passando per Carrara.
0: Io venendo qui ho raccontato che oggi vengo a scoprire un amore scolpito nella pietra. Può essere questa...
1: Sì, sì,
0: si può raccontare
1: fare.
0: Così.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Si può fare l'arte qua?
1: Sì, certo che si può fare. Si può fare con tanta volontà, però. Tanta ostinazione.
0: E ora dopo faccio un'intervista sia doppia che singole. Ora vediamo un po' come ci muoviamo nel laboratorio. Come si chiama questo laboratorio? Carucci.
1: Questo è il laboratorio Carucci, diciamo.
0: Dai un nome. Troviamo il nome, vediamo se riusciamo a trovarlo.

0: Questo è un laboratorio che ha creato papà,
1: di nome
0: Luigi Carucci. Ha imparato a folla a fare il marmista da Mattioli e poi è venuto nell'80, ha deciso di aprire qua in proprio.
1: Quindi il lavoro del marmo, ma sì. Il lavoro a livello, diciamo,
0: artigianale
1: sì. Ma non per l'arte.
0: No, assolutamente per l'edilizia.
1: Per l'edilizia.
0: È capitato al posto giusto nel momento giusto, perché nell'80 purtroppo c'è stato il terremoto, quindi si è trovato già pronto lui per tutta la ricostruzione che poi purtroppo c'è stata. Però
1: tu sei cresciuto nel marmo?
0: Sì, nella polvere.
1: Nella polvere. Quindi ti è andata subito questa voglia di creare, di lavorare il marmo, oppure all'inizio sei stata...
0: No, l'ho sempre percepita come una cosa che mi apparteneva e quindi ho voluto portare avanti questa cosa qua. Da bambina già venivo qua dentro a sporcarmi, quindi è qualcosa che a me ha sempre appassionato.
1: E che ti ricordi la prima cosa che hai creato?
0: Sì, infatti l'ho cercata pure diversi anni fa, ma non sono riuscita a trovarla. Era un pezzettino di pietra di Trani. E io volevo provare a fare una sorta di vasetto, però non mi davano gli strumenti, perché costano comunque gli strumenti.
1: Potevo romperli,
0: quindi presi un cacciavite con un martello e provavo a fare questa cosa.
1: Vedendo tuo padre, quindi come lavorava tuo padre, quindi l'hai creato, poi te lo ricordo.
0: No, non l'ho creato perché mi si è rotto, col cacciavite non riuscivo
1: a farlo.
0: Non era appropriato.
1: Tuo padre ancora viene nel laboratorio?
0: Sì, ancora viene, nonostante è pensionato con la gita.
1: Cioè, gli piace, sono sempre suo.
0: Sì, assolutamente. Sì.
1: Quindi dalla polvere per emergere.
0: Esatto.
1: Quindi la parte artistica quando è nata? Dici, non voglio fare soltanto la parte, diciamo, di lavoro, ma proprio la parte artistica.
0: Quando siamo andati a Carrara, perché io poi ho proseguito, lui ha continuato a fare lo scalpellino, però poi dopo, andando a Carrara, ho approfondito questa passione per il marmo, però là poi è arrivata l'Accademia di Belle Arti, quindi il livello di arte.
1: Leonardo Siculo.
2: Siculo
1: a Carrara, conosci questa ragazza nonostante la sua, diciamo, non era sempre stupenda, immagino, ma non era investita. Cosa ti ha colpito?
2: No, vabbè, lì per lì, quando sono arrivato, diciamo, a Carrara, ci ha presentati il nostro professore di scultura. E lei era già lì da un po', e quando sono arrivato io mi fa dire: c'è sto ragazzo della Sicilia, dice, parlaci tu, che vuoi che del sud ti capite meglio.
1: Ecco.
2: E allora, insomma,
1: avete capito?
2: E lei mi ha spiegato un pochettino come funzionava, diciamo, la, la, la,

0: la scuola, eccetera, eccetera.
1: Ma tu perché hai scelto? Cioè, perché Carrara, dalla Sicilia a Carrara? Allora, già facevi ecco.
0: Io sì, sì. Già lavoravo in Sicilia, io ho fatto il percorso inverso, diciamo. Io dopo le scuole, diciamo, obbligatorie, sono andato direttamente là, a lavorare in laboratorio. Laboratore, l'uomo armista, un artigiano, okay, proprio... della mia zona, sì. E lì ho iniziato a lavorare con marmo, con diciamo.
1: Non solo dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, sì, anche lavorativo, ma anche artigiano, perché questo artigiano era anche un artista, adesso non c'è più, dico quello era perché.
1: Come si chiamava? Così lo ricordo.
0: Domenico Calcara.
1: Okay.
0: Lui era un artista e gli piaceva molto l'arte, infatti scolpiva da autodidatta e tutto, diciamo. Io ho lavorato con lui 7-8 anni.
1: Quindi 17, 16, 18 anni, quel periodo là?
0: No, praticamente avevo 24 anni quando poi a un certo punto ho deciso di mollare tutto, mollare il lavoro, perché erano già 9 anni che lavoravo in queste ditte qua, prima con lui, poi col padre, comunque. Dopodiché ho deciso di mollare tutto perché mi era venuta sta voglia, che io già avevo cominciato a fare esperienza anche a Vicenza come scultore.
1: Quindi stavi allargando le tue vedute.
0: Sì, a un certo punto avevo bisogno di approfondire, diciamo, l'arte, e allora l'unico modo per approfondire, diciamo, l'arte e allargare le mie vedute era proprio Carrara, perché lavorando con marmo, diciamo che Carrara, diciamo, era la capitale del marmo a livello mondiale.
1: Tu stai portando avanti una tua tante opere, ma c'è una mostra che è spettacolare, che riguarda delle barche.
0: Delle barche, sì.
1: Me la racconti?
0: No, la barca praticamente è, diciamo, è l'archetipo del significato del viaggio, no? Il viaggio, cioè la barca ha sempre simboleggiato, diciamo, il viaggio. Non stare fermi, il fatto di iniziare un percorso, di andare a esplorare non solo, diciamo, fisicamente ma anche mentalmente. C'è il viaggio raccontato non solo a livello di crescita ma anche di introspezione, del cercare di riuscire a capirsi
1: E queste barche adesso, quante barche sono che hai creato nel corso del
0: tempo? Allora, sono praticamente 100 barche, mini, sono piccoline, è una serie limitata di 100 barche.
2: Le barche le ho lasciate.
1: Una c'è però.
2: C'è quella.
3: Ma c'è quella di Nico, piglia quella di
1: Nico. No, beh, iniziamo da questa.
2: Una in fase di lavorazione, lasciate a casa.
1: Allora. Eccola qua, una eccola qua. Lui non c'entra niente.
0: Sì, no, questo qua è un progetto veramente per una barca grande, una panchina, è la barca praticamente.
1: Ah, quindi questo, diciamo, è il modellino
0: è
1: per
0: un modellino per un monumento, diciamo.
1: Da fare dove?
0: Nel mio paese, okay. Sicilia.
1: Quindi magari quando succederà lo scendiamo in Sicilia?
0: Vabbè, speriamo che, diciamo, che stanno cercando di raccimolare i soldi. Quello che
1: Però questa è anche una bella idea. Di creare una barca come un monumento e...
0: sì, sì, infatti poi è praticamente dedicata al mio paese, perché il fatto che sia la botte,
1: sì.
0: Il mio paese si chiama Campo Fiorito.
1: Perfetto. È sul mare, perdona l'ignoranza.
0: No, è sui in collinare, diciamo, okay. L'entroterra.
1: In provincia di?
0: Palermo.
1: Ah, quindi questa sarà più o meno, sono così la flotta che dicevamo prima, è questo lo stile.
0: Sì, sono tutte, diciamo, quelle, la flotta fanno parte di derivano da materiali
1: di recupero.
0: Di recupero, ecco. Dopo, diciamo, che ho lavorato altri lavori con il recupero, con lo scarto di
1: sta materia
0: qua, ho creato questa flotta e praticamente è stata recuperata da
1: quindi non si butta niente qua.
0: Non si butta niente, è un po' come il maiale.
1: Ecco qua, arrivata la barca grazie a Zaira. Questa
0: ecco qua, questa è una delle 100 barchette, sono una diversa dall'altra, però adesso
1: è bellissima questa, tutta levigata uguale prima.
0: Ognuna ha anche delle lavorazioni diverse.
1: In base al materiale.
0: In base al materiale.
1: Posso?
0: Sì, sì.
1: Ecco, arrivano anche i clienti nel frattempo. Questa è bellissima.

0: sei minorenne. Allora, posso riprenderla? Zaira, ok. Zaira, guarda, è selfie, guarda il selfie, mi riprendeva a me. Allora, Zaira, ti piace la scultura?
1: Sì.
0: Ma pure tu sei...
1: Faccio
0: artistico a Potenza. Non lo so, non è che ti conosco. Ora ti sto imparando a conoscere. E che vuoi fare da grande?
1: Cinema e fotografia.
0: Ah, proprio? Cioè, andiamo già verso il film, sono contento. Quindi l'arte della scultura però la porti avanti. O vuoi costruire film?
1: Boh.
0: Però l'influenza di mamma e papà?
1: Sì.
0: Si sente forte.
1: Sì.
0: E quando li vedi lavorare che provi? Quando creano questo?
1: Boh, comunque sono contenta perché è una cosa che piace anche a loro.
0: Ok. Grazie Zaira.
2: Contenti loro.

0: Abbiamo intervistato il papà, abbiamo intervistato il marito in questo caso, abbiamo intervistato la figlia, un altro figlio troverà la sua strada a 12 anni. Ora Antonella, vieni con me e andiamo, ho visto di tuo fuori un occhio, che è, diciamo, è il tuo occhio, andiamo a vedere un po'. Dove siamo? Qui, giusto? Era qua. Dove vuoi fare? Quale occhio vogliamo far vedere? Questo va bene?
1: Questo qua, sì, questo grande qua. Questo qua è solo occhio, quello è maschera. Allora, abbiamo la lucertola.
0: Parliamo dell'occhio.
1: L'occhio, ecco.
0: Da dove nasce questa idea? Ho queste idee.
1: L'idea nasce dalle pietre, perché a volte ho la sensazione che le pietre mi guardano.
0: Beh, non ci può essere.
1: Sì, è come se cercassi l'ispirazione, vedo un masso, allora cerco di capire cosa c'è dentro, cerco di vedere oltre la crosta cosa ci può essere, sento...
0: E poi è una cosa però psicologica anche verso l'uomo? L'uomo, cosa c'è dietro l'apparenza?
1: No, mi affascina il fatto di sapere che loro ci sono da millenni qua, che hanno subito evoluzioni, ere, geologiche, minerali, eccetera. Quindi tutta questa cosa qua mi fa venire fuori questo pensiero, che è come se io dovessi guardare la roccia, io devo guardare la terra, perché in questo caso rappresenta la materia geologica, quindi la terra. Però poi da un certo punto di vista mi sento anche osservata, perché poi sono io che devo cercare di tirar fuori qualcosa da questi massi, e quindi mi è venuta fuori questa idea.
0: Quando è che lavori?
1: Ma in realtà è un'evoluzione, perché io ero partita dalle maschere
0: che dopo andiamo a vedere,
1: e quindi poi dalla maschera, andando a scardinare tutto quello che era superfluo, e il nucleo centrale, che era quello che più mi affascinava, era appunto l'occhio. E quindi
0: posso?
1: Sì, certo.
0: Di cosa è fatto?
1: Questo è uno specchio.
0: Qui tu hai pensato proprio all'occhio per guardarsi anche?
1: Sì.
0: Guardare anche se stessi?
1: Sì, guardare se stessi, perché poi noi ci riflettiamo nell'opera, e quindi facciamo parte dell'opera, diveniamo parte dell'opera proprio.
0: Un'opera che è arrivata anche a Parigi?
1: Sì, questa sì.
0: Come è arrivata a Parigi? Cioè, come sei Antonella Carucci da Caggiano a Parigi? Una grande soddisfazione, ma come ci sei arrivata?
1: Jean-Pierre Marie e François Russo Marie, lei ha origini napoletane, ha studiato a Napoli, è venuta a fare un master a Napoli, è una biologa, ha conosciuto il professore Persico, Pasquale Persico,
0: come
1: che
0: no?
1: Lui è un economista, però entrambi, tutti quanti sono appassionati d'arte, e un giorno appunto il professore Persico l'ha portata qua nel laboratorio, perché loro amano circondarsi di arte, sono dei collezionisti, e a Parigi hanno costruito una sorta di certosa. Dove ospitano, un po' come si faceva nelle vecchie certose, ospitano gli artisti per esporre. In questo caso hanno conosciuto me e mi hanno invitato appunto ad esporre a Parigi.
0: Emozione?
1: Tantissima, cioè, tantissima. L'emozione è quella di trovarsi in un luogo proprio immersi nell'arte, con artisti, fotografi.
0: Protagonista poi di quel luogo?
1: Protagonista sì, però poi alla fine eri circondata da amanti di arte, c'erano fotografi, collezionisti, gente che fa arte a Parigi, quindi per me è stata un'esperienza veramente importantissima, perché riesci a capire dove sei arrivata, dove potresti arrivare, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue possibilità, quindi è comunque una porta.
0: Una grandissima porta. Sì. Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' di opere qua attorno, così me le spieghi.
1: Sì.
0: Andiamo a vedere altre opere.
2: No,
0: facete voi, io vi seguo.
2: Certo.
0: Qua fra marmi, uccelli che cantano. Quando sono arrivato c'era tuo marito che lavorava con la musica.
1: Sì.
0: Lui è? O lei è?
1: Renara, questa è Renara, questa ce l'ha un nome.
0: Da dove nasce pure l'idea di fare un rettile?
1: Un rettile, perché poi ho fatto una serie di opere ispirate agli animali, e quindi i poteri magici degli animali racchiusi nelle pietre. In questo caso è una lucertola a doppia coda, e l'ho chiamata appunto Rinascita, per la capacità che ha la lucertola, che una volta stroncata la coda alla capacità di rinascere,
0: di ripartire,
1: e quindi è una sorta di potere magico che ha la lucertola, e mi piaceva raccontarla. In questo caso doppia fortuna, perché è una lucertola a doppia coda.
0: Madonna, guarda che ci vuole una...
1: Questo è pure un blocco monolite di travertino di Roma, 3 metri.
0: Vediamo anche la fenice. Ah, ecco, non avevo inteso la che guarda verso l'alto, ovviamente. Quindi questo è un animale mitologico, per questo
1: sì,
0: caso.
1: Anche questo. Vabbè, poi vedi, io parto dagli schizzi. Questa era la prima idea. Poi man mano vado elaborando.
0: Quella, le maschere queste, invece non
1: sì, queste sono altre maschere. Sì, ne ho anche altre là. Ho fatto varie... Questa è una sorta di papete, non mi ricordo.
0: Questa con sgarbi, c'è. Un vittorioso.
1: E qua c'è il disegno. Mi serve come...
0: come promemoria,
1: riferimento quando lo
0: disegno l'hai fatto tu?
1: Sì.
0: Quindi si disegna pure molto bene. Che la cavi? L'occhio uguale. Questo è i ricordi francesi?
1: Sì, l'ho
0: portato. E vedi tu? Ah, quella è la tartaruga. Cioè, c'è anche la foto della tartaruga. Questo è l'elefante che fa parte della serie con
1: degli animali.
0: Lo zoo.
1: Sì.
0: Lo zoo è qui di Ligabue. Questa però è solo la parte, diciamo, è fatta di vite, cioè non è in 3D.
1: No, è un alto rilievo, in realtà sta in, la posizione sua è in verticale.
0: È
1: elefante, grandezza, leggerezza, proprio perché...
0: Ah, ok. C'è sempre un motivo.
1: Sì.

0: È tutto adatto, è tutto detto. Prima di parlare delle tue opere, Antonella, e poi anche quelle di Leonardo, qua c'è una cosa carinissima. Adesso giro un cappello, non di marmo, giusto?
1: No, no, no. Che bello, io lo tengo qua come portafortuna, veglia su tutto.
0: Vieni qua, giriamoci, cioè, vieni qua.
1: Tutto...
0: Perché?
1: Perché in realtà in questo posto qua, mio nonno, anni fa...
0: Nonno
1: Nicola.
0: Ok, Carucci, i nomi sono importanti.
1: Nonno Nicola Carucci, con il suo lavoro umile, perché comunque era un manovale, lavorava sui ponti della ferrovia, dell'autostrada, eccetera, impiantò qua una vigna, e all'epoca comunque era una cosa che comportava delle spese, eccetera. E dopo pochi anni che aveva impiantato questa vigna, mio padre, tornando da Polla, decise di invece di tagliare la vigna e di aprire il laboratorio. Quindi fu una cosa.
0: Questo è il passaggio, cioè il testimone.
1: Il passaggio, sì, il testimone, perché mio nonno ha avuto il coraggio, nonostante penso le lacrime agli occhi, perché comunque era costato della fatica, sacrifici, eccetera. Quando mio padre decise di tagliare sta vigna, lui è sceso da casa e ha iniziato a tagliare la vigna insieme a lui. Quindi è stata una cosa.
0: I genitori che capiscono anche di chiave di fronte. Allora, dico una cosa, faccio una provocazione. Una scultura in marmo.
1: Sì, ma infatti ce l'abbiamo già in testa. Sì, è un omaggio
0: vale. Così non vale, così non vale. Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse, ma siano la stessa cosa.

ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio.

L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGDL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi e che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime

0: Si contano 990 iscritti allo speech IGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
1: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
2: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che, se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
3: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
4: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
5: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
4: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
5: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
4: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
5: Chiaro, diretto, essenziale.
4: Non perderlo!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi...

0: Approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte.

0: sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8

0: 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso!

0: E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita, generale sullo stato di salute dell'animale, ma, questo non si può esattamente dire, quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare, lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso, appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano. Quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi. E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, Ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali.

È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: sì,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine.

0: Lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto da cui, per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi.

0: diversi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la Federazione FOCSIB, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
2: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
3: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
4: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.
5: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
6: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
5: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equipe mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce

0: voce alla dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Codeway 2026 a Fiera di Roma.
1: Silk product from India and from one single place.
2: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
3: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
2: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel, come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
0: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
4: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10.

È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali. Grazie.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta.

0: assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
3: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: insediamento del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri mattina una tragedia ha colpito Sassano. Una giovane donna è morta nel sonno a causa di un malore, lasciando l'intera comunità sgomenta. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
3: Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente la sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dalla amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e, in segno di lutto, l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino.
0: E nella serata di ieri un giovane è stato accoltellato a Montesano sulla Marcellana. Il responsabile è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Vediamo.
3: È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi. Comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello. Il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. L'ho colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci

0: c'è dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.
1: E restiamo nel Vallo di Diano, dove ieri un albero di notevoli dimensioni è caduto nel centro di Sala Consilina, nel parcheggio sottostante gli uffici postali. Sono stati danneggiati due veicoli, ma per fortuna non si è registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del comando di polizia locale per gli accertamenti e la messa in sicurezza e il personale dell'ufficio servizi e manutenzione dell'ufficio tecnico comunale. Ed ora torniamo ad occuparci della rissa tra giovani avvenuta qualche giorno fa a Vallo della Lucania. Per una delle ferite sono stati disposti 7 giorni di prognosi. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa, residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia all'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
3: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che fatti episodici, cioè almeno in questa cittadina.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un brutto incidente si è verificato ieri per una pasticcera di Rocca d'Aspide che è rimasta ustionata dall'olio bollente. Vediamo il servizio.
1: Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.
0: Sono stati ritrovati in Puglia i mezzi agricoli rubati 2 giorni fa a Polla, in un'azienda che si occupa di commercio di trattori lungo la strada statale 19. Ad essere rubati sono stati 3 trattori e la denuncia è stata presentata ai carabinieri subito dopo il colpo. Ieri il ritrovamento dei mezzi in Puglia e la restituzione dei veicoli agricoli. La provincia di Potenza ha votato a sfavore della soppressione del Tribunale di Lagonegro. Capiamo quali sono gli altri provvedimenti approvati nel corso della seduta dell'Assemblea nel servizio di Federica Pistone.
2: Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lagonegro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello

0: di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Vitina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.
1: E restiamo in Basilicata, dove prenderanno il via a breve i lavori da 9 milioni e mezzo di euro sulla Potenza Amelfi. Sentiamo.
0: L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 Potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza Melfi Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.
1: Prima di dare la pubblicità, un'ultima notizia di cronaca. Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega i comuni di Campagna e Serre. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di 5 persone. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo del sinistro con 3 ambulanze, 2 mezzi della Vopi e uno della Croce Verde. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di procedere al trasferimento dei pazienti più gravi presso le strutture ospedaliere della zona. Ed ora linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via

0: Provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza parte il microcredito sociale con aiuti fino a 5.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Vediamo.
1: Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971 51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
0: E adesso parliamo di una bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna di Battipaglia, che hanno incontrato Don Maurizio Patriciello.
5: Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna, che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco antica morra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica, infine, ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.
0: Questa sera torna l'appuntamento con Selfie, il programma curato dal nostro Pasquale Sorrentino. Scopriamo di cosa parlerà la puntata nel prossimo servizio.
6: L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianni si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda

0: riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri social o il sito italianonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti.

nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente. La pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e

e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese, facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato.

Stato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata

dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri.

lati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri a termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dal

le pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: onda.
1: Ciao a tutti amici di GoTV, come vedete oggi le nostre telecamere si sono spostate alle porte dell'Adige, Bussolengo, provincia di Verona, e stiamo passeggiando su questa pista itinerante per presentarvi il progetto e l'inaugurazione che avverrà proprio oggi di PGK Circus, il talent dedicato al mondo del karting. Vi sveleremo tutto, ma proprio tutto, vi dico solo una cosa: oggi come special guest ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini, che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
2: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale, e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Il Tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent, dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. Fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birel Art, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
3: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo, che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
4: Beh, veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del primo maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa, perché avere un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
3: Grazie vice sindaco.

0: In diretta qui per GoTV Channel sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a fare dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
0: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
2: Vabbè.
1: Da lui ci sta.
0: Da lui ci sta.
1: Se andiamo in moto, in pista, io invece di 3 decimi prendo 30 secondi.
0: Dai, ognuno insomma al suo terreno. Grazie ai nostri piloti e vedremo chi saranno i migliori di questo circuito.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. È la prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a mille, dai, sì.
0: Quasi a mille. Ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito, bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. I ragazzi, prima volta nel kart?
2: Sì. Sì.
0: Che cosa vi ha convinto a partecipare?
2: Un po' d'adrenalina di provare la pista e magari di provare a correre coi piloti grandi piloti.
0: E allora ragazzi, iscrivetevi, qua si crea il profilo, si fa la foto, si prenota e si scende in pista.

0: Adesso i microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo spopolano le ragazze. Ma racconta innanzitutto come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No.
0: No. E perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno perché devi venire a fare il tifo per lui, eh? La prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PGK Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
2: Beh, allora ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, proprio non ho mai provato.
0: E... Cioè no, ma dimmi, allora tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
2: Sì, proprio così.
0: E com'è andata? Questa è incredibile questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza, la prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
2: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
0: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
2: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma per me è la prima volta, però è andata così, quindi...
0: Quanto hai girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
2: 40 e qualcosa.
0: Vabbè dai, insomma ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti Giulia!
2: Grazie.

0: girato i più giovani piloti in questa prima manche di PG Kappa Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
1: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella e Pasini, non c'è niente da dire. Bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico, e quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
0: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
1: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e mettersi anche alla prova. Quindi.
0: Senta, come si chiama?
1: Io mi chiamo Marcello.
0: Marcello, ma lei deve salire in pista, eh? Sei già iscritto?
1: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Più con Ugo Palmi.

0: Pisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma tutti bravi. No, io
1: Marcello la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
1: E quando correte?
2: Credo, aspettiamo.
1: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
1: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
1: E quindi andrai veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Ah. Hai detto papà di andare veloce senza paura, vero?
1: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
1: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
1: Già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
1: Bene, buona continuazione e buon divertimento. Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini, patron PG K Design, nonché PG K Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
6: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
5: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno 3 tappe. Ci troviamo oggi alle porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento. Ci sono innanzitutto 4 categorie.
6: Mini, Junior, Senior, Over 40.
5: Benissimo. Tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
6: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica, i primi 4 di ogni categoria verranno chiamati, ci sarai tu dove racconterai la loro storia, è un talent. È un X Factor del karting,
7: esatto.
6: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go-kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i 4 vincitori di tappa di ogni categoria.
5: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visti durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
6: Abbiamo dei testimonial illustri, dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
5: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente, Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
6: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece c'è tantissima fila in cassa e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte bellissimo, quindi sai, magari esatto. Tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una partecipazione importante e sono sicuro che questo format, chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto,
5: certo.
6: Sarà secondo me anche per tutto il territorio nazionale un qualcosa di unico.
5: Assolutamente, ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini. L'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13:30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, dalla PGK Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa

0: straordinaria.
1: Non me l'aspettavo, devo essere sincero, abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo, e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart, e quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque, a portata di tutti.
0: E ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia, cioè sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest, secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo, e poi, siccome ci seguono da tutta Italia, vogliamo dire esattamente le tappe?
1: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per 2 mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale, e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa, che sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria, in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
0: Come tutti i Talent, ci sono dei premi.
1: Premi veramente incredibili per le categorie mini, junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronnie Sara della Beer Art, che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari GT,
0: che l'abbiamo vista all'interno del centro commerciale,
1: quindi un'esperienza unica, da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
0: Madonna, allora ragazzi, dovete venire a provare questi mezzi. 2 mesi qui a Verona, per poi andare 2 mesi provincia di Brindisi, 2 mesi a Milano. Non avete scuse, ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
1: Sì, e poi abbiamo anche una novità,
0: sì,
1: c'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Pasini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti, c'è tanta un collegamento, c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori, per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori. Lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
0: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli, potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com, per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima.
1: Grazie.
0: Ti auguriamo un grande successo, e noi di GoTV naturalmente vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
1: Grazie.
0: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori, di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
2: Ciao.
0: Allora, tra poco è il tuo turno.
2: Così sembra.
0: Cosa ti aspetti da questa esperienza? Innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
2: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente. E chiaramente punto alla vittoria.
0: Quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
2: Molto appassionato, da molto tempo.
0: Ok, ma corri anche nella realtà?
2: No.
0: Ci dedichiamo solo al virtuale?
2: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
0: Però rispettando i limiti.
2: No, sempre.
0: Bene, bene. Allora, buona esperienza, tra un po' sappiamo che è il tuo turno. Dai e gas.
2: A tutta.

Musica e motori oggi vanno a braccetto, perché siamo con Baltimora che ha vinto nel 2021 X Factor, però grande appassionato di motori oggi è qui come special guest, ospite di PGK Circus.

0: Assolutamente, è un grande piacere. Io non avessi fatto musica nella vita, avrei voluto correre, quindi quando mi capita
1: C'è
0: cerco
1: ancora il
0: sempre di...
1: tempo, eh?
0: Ma non lo so, sono vecchio, c'ho la barba ormai.
1: Ah, bene,
0: Niente, ormai...
1: bene. Piccolo spoiler, è in uscita il tuo prossimo disco.
0: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
1: Emozione?
0: E sono molto felice. Devo dire, è stato un lavoro molto lungo, sofferto, però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo
1: Vuoi
0: scoperto.
1: farci qualcosa a cappella?
0: No,
1: No,
0: no.
1: no, assolutamente no. Vedi, io sono più nel mondo
0: Grazie
1: dei
0: però per
1: motori.
0: l'invito.
1: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi, l'ho imparato. E intanto ci rilassiamo in attesa del tuo disco
0: Assolutamente.
1: sui motori con PGK Circus.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te e in bocca al lupo per il disco.
0: Viva il lupo!

e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale di Salerno. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri mattina una tragedia ha colpito Sassano. Una giovane donna è morta nel sonno a causa di un malore, lasciando l'intera comunità sgomenta. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
3: Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare a perdere la vita. A Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente alla sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dalla amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e, in segno di lutto, l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino.
0: E nella serata di ieri un giovane è stato accoltellato a Montesano sulla Marcellana. Il responsabile è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Vediamo.
3: È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata.

0: scattata per futili motivi. Comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello. Il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino, lo ha colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.
1: E restiamo nel Vallo di Diano, dove ieri un albero di notevoli dimensioni è caduto nel centro di Sala Consilina, nel parcheggio sottostante gli uffici postali. Sono stati danneggiati due veicoli, ma per fortuna non si è registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del comando di polizia locale per gli accertamenti e la messa in sicurezza e il personale dell'ufficio servizi e manutenzione dell'ufficio tecnico comunale. Ed ora torniamo ad occuparci della rissa tra giovani avvenuta qualche giorno fa a Vallo della Lucania. Per una delle ferite sono stati disposti 7 giorni di prognosi. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
3: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire, sono fatti episodici, almeno in questa cittadina.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro.

0: lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un brutto incidente si è verificato ieri per una pasticcera di Rocca d'Aspide che è rimasta ustionata dall'olio bollente. Vediamo il servizio.
1: Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.
0: Sono stati ritrovati in Puglia i mezzi agricoli rubati 2 giorni fa a Polla, in un'azienda che si occupa di commercio di trattori lungo la strada statale 19. Ad essere rubati sono stati 3 trattori e la denuncia è stata presentata ai carabinieri subito dopo il colpo. Ieri il ritrovamento dei mezzi in Puglia e la restituzione dei veicoli agricoli. La provincia di Potenza ha votato a sfavore della soppressione del Tribunale di Lagonegro. Capiamo quali sono gli altri provvedimenti approvati nel corso della seduta dell'Assemblea nel servizio di Federica Pistone.
2: Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lagonegro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche 2 variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Tina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree

0: del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.
1: E restiamo in Basilicata, dove prenderanno il via a breve i lavori da 9 milioni e mezzo di euro sulla potenza Melfi. Sentiamo.
0: L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario potenza Melfi-Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione dei sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.
1: Prima di dare la pubblicità, un'ultima notizia di cronaca. Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega i comuni di Campagna e Serre. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di 5 persone. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo del sinistro con 3 ambulanze, 2 mezzi della Vopi e uno della Croce Verde. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di procedere al trasferimento dei pazienti più gravi presso le strutture ospedaliere della zona. Ed ora linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori.

0: superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza parte il microcredito sociale con aiuti fino a 5.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Vediamo.
1: Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971 51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
0: Adesso parliamo di una bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna di Battipaglia, che hanno incontrato Don Maurizio Patriciello.
5: Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna, che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi,

0: La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.
1: Questa sera torna l'appuntamento con Selfie, il programma curato dal nostro Pasquale Sorrentino. Scopriamo di cosa parlerà la puntata nel prossimo servizio.
2: L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie, andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri social o il sito italianews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte

0: Le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete potuto vedere dal video di apertura, oggi parleremo di bullismo partendo da quello che è il bullismo sugli animali. Avete visto queste immagini agghiaccianti, veramente fanno orrore. Non bastava il bullismo contro i ragazzini, contro le ragazzine, contro i malati, portatori di handicap, adesso anche su queste povere creature. Come il caso visto nel video di Lanusé, dove quel ragazzino di 16 anni ha lanciato quel gatto da quel ponte, con una ragazzina coetanea che filmava e un'altra ragazzina che rideva per questo gesto nobile, per cui bisognerebbe dargli una medaglia sicuramente a lui e ai genitori che l'hanno educato, nessuno se ne voglia. Parleremo, poi vedremo anche il bullismo da parte delle donne e dei ragazzi, bullismo tra di loro naturalmente, di ragazzi che si menano, vanno a cercare il più debole e lo riempiono di botte. Parleremo di questo terribile fenomeno che noi trattiamo quasi ogni anno, perché bisogna secondo me tenere alta l'attenzione su questo fenomeno che dei nostri tempi, purtroppo, perché è un fenomeno tra l'altro sempre in crescita. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Valentina Rapaccini. Benvenuta in trasmissione. Valentina, noi ci siamo in YouTube, ci conosciamo da un sacco di tempo. Voglio ricordare che tu sei medico specialista in neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta e docente universitario a contratto di fisiologia umana.
1: Buonasera.
0: Sei un piccolo genio. Sei giovanissimo, sei un piccolo genio.
1: Grazie.
0: Do il benvenuto naturalmente anche a Marco Valerignani.
2: Grazie.
0: Grazie Marco di essere nuovamente
2: grazie
0: con
2: a
0: noi.
2: Voi.
0: Allo psicologo Bruno Calabrese, bentornato anche a te Bruno, e naturalmente
2: grazie
0: al mio ospite fisso dopo una giornata di assenza, Alessandro
2: purtroppo.
0: Cece, bentornato Alessandro,
3: grazie,
0: tu eri fuori Italia.
3: Purtroppo non sono stato una trasmissione molto bella che andrebbe
0: grazie,
3: di
0: grazie, grazie, sei nuovamente con noi. Bene, io direi di partire subito col dibattito, magari partendo dall'autoressa Rapaccini. Valentina, abbiamo visto delle immagini agghiaccianti, io non sono riuscito neanche a vederle. Gattini appena nati, uno buttato da quel ponte, un altro preso a calci, ucciso a calci, un altro, una ragazzetta che l'ha buttato dentro quella fontana agghiacciata. Insomma, siamo arrivati alla barbarie umana. Cos'è che può spingere un ragazzo di quell'età a compiere gesti così, io dico insani, però sono dei gesti purtroppo fatti da ragazzi sani.
1: Quello che colpisce, credo, tutti è una freddezza agghiacciante di questi ragazzi che addirittura con noncuranza, quasi con totale disinteresse, in apparente simulando indifferenza, riescono a colpire gli animali anche sapendo che i loro gesti spesso portano alla morte certa, perché comunque un gatto che viene lanciato a quella distanza sicuramente morirà, come anche un gatto lasciato affogare dentro l'acqua, se non viene soccorso probabilmente non riesce a sopravvivere. Beh, comunque nella psichiatria nella neuropsichiatria infantile si sta facendo strada piano piano la configurazione diagnostica di una nuova categoria di soggetti, che sono soggetti freddi, anempatici, vengono denominati soggetti calloso-anemozionali, cioè soggetti che per loro natura non hanno un'empatia sviluppata, sono un po' quelli che in parte Baron Cohen definiva gli zero negativi. Questi soggetti non sono sensibili neanche al rimorso, non sono sensibili al contatto con l'altro, in qualche modo anche mancano totalmente, sono refrattari agli stimoli contestuali, per cui hanno anche da un punto di vista neurobiologico dei meccanismi che li rendono poco suscettibili all'ambiente esterno. Questa potrebbe essere una delle spiegazioni, senz'altro. Poi chiaramente c'è un contesto psicoeducativo che supporta questo tipo di agiti, perché noi dobbiamo considerare sempre che davanti a una situazione di questo tipo c'è una neutralità impossibile, nel senso che questi fenomeni si alimentano perché c'è la compartecipazione apparentemente passiva di soggetti che si trovano nelle vicinanze. Il soggetto che non interviene, che apparentemente simula passività, è in realtà un soggetto attivo, perché è un soggetto che alimenta un fenomeno disfunzionale.
0: Marco, vedere questo ragazzino che lancia sto gatto è supportato, quasi spinto da queste due coetanee. Cioè, la cosa più agghiacciante è questa, no? Che anziché fermarlo e dirgli ma che cosa stai facendo, una riprendeva e l'altra lo incitava quasi e rideva di questo gesto ignobile, devo dire.
2: Beh, questo è un punto centrale.

0: Perché rispetto ai maltrattamenti degli animali e le possibili appunto ripercussioni che ci possono essere dal punto di vista anche con le persone, già da tempo sono stati fatti degli studi, in particolare ricordo la triade di McDonald, che parlava appunto di eneuresi, di piromania e di maltrattamento proprio verso gli animali come elemento facilitatore appunto allo sviluppo di ulteriori comportamenti antisociali anche verso le altre persone. Ricordo che ultimamente è stata realizzata un'intervista proprio in Italia dove molti detenuti che si sono appunto avvalsi di un questionario hanno parlato proprio di che solo quattro donne però hanno partecipato a questo questionario, hanno riferito appunto di aver avuto dei comportamenti di queste modalità nei confronti degli animali o vuoi per un sentimento di rivalsa o vuoi anche per entrare all'interno di determinati gruppi delinquenziali. Però quello che fa veramente specie è una cosa che abbiamo ritrovato e abbiamo ripercorso anche per ciò che riguarda la violenza sessuale di gruppo, è l'altra persona, l'elemento passivo che invece è attivo, perché se non ci fosse colei o colui che riprende il gesto insano, ignobile, non sarebbe poi potuto essere trasmesso e praticamente da tutte le parti, come anche il cyberbullismo, no? Perché la forza è proprio quella: riprendere e mandare avanti, altrimenti sarebbe una cosa a sé stante. Quindi è anche una sicurezza del soggetto attore, del soggetto attivo, di poter essere ripreso, perché altrimenti non si realizzerebbe né l'una né l'altra cosa. Quindi è un sentimento di rinforzo positivo su quello che viene posto in essere.
1: Bruno, mi rivolgo a te adesso. Se tu dovessi fare un profilo psicologico di questo ragazzo che ha gettato quel gattino da quel ponte, di quell'altro che ha dato un calcio uccidendolo, o di quella ragazza che invece l'ha buttato nella fontana ghiacciata, insomma, che profilo ne uscirebbe fuori?
2: Allora, innanzitutto facciamo un discorso epidemiologico. Il 2% della popolazione generale è psicopatica. La psicopatia è una condizione che ha un assetto neurologico ben preciso, tendenzialmente ricerca forti emozioni e ha difficoltà a empatizzare. L'empatia è una caratteristica esclusivamente umana, ovvero dei mammiferi che hanno sviluppato la corteccia cerebrale, che ha la capacità, l'individuo, di provare le emozioni che l'individuo con cui interagiamo sta provando. Quindi l'empatia, la mancanza di empatia determina un'incapacità di capire, di comprendere, di avere compassione, quindi la stessa emozione dell'altro. Questa difficoltà ce l'hanno alcuni soggetti in tutto il 2%, dicevo, della popolazione. Ora, mentre nell'Ottocento questi stessi soggetti si ritrovavano sostanzialmente limitati nelle loro manifestazioni comportamentali, per ragioni educative, per ragioni sociali, per ragioni di controllo scolastico, familiare, adesso trovano ampio spazio per effettuare le loro esperienze. Ora, però, queste manifestazioni di violenza contro gli animali, come diceva il collega precedentemente, e sono un crescendo perché partono da fenomeni di mobbing. Il mobbing è sostanzialmente una situazione di un gruppo che crea fastidio a un altro membro di appartenenza o un'altra specie animale, per poi finire in vere e proprie violenze di gruppo, massacri di gruppo. Allora, qui noi stiamo arrivando a un livello di esasperazione della situazione di violenza. Ora, la ripresa, la videoripresa, è un amplificatore della situazione di violenza che l'individuo non è in grado di incamerare.

0: se non attraverso una videoripresa esterna. E c'è un'esaltazione, ma non c'è l'esaltazione per la violenza sadicamente prodotta. L'individuo non è sadico, gode dell'eventuale approvazione del pubblico. È per questo che c'è l'effetto moltiplicatore. Quando il bambino dà un calcio a un gatto, non si pone il problema se che quali danni creerà, se potrà condurre a morte. Non si pone il problema. Il problema che si pone è il gesto. Il calcio viene assestato con la violenza che mi sono riproposto. L'altro è disumanizzato, è reso un oggetto. Attenzione che questo si pone il problema anche nell'età adulta, che nelle relazioni umane le persone sono centrate così tanto su se stesse che gli altri diventano oggetto. Oggetto della mera soddisfazione personale. Chiuso. Sembra semplice. Ora, come far limitare il fenomeno? Semplice, dico io.
1: Come limitarlo lo vediamo dopo. No? Adesso passo a Alessandro. Alessandro, se tu mi si fa un profilo criminologico, e poi si dice sempre, no, chi fa questi gesti, commette questi gesti con un animale, cioè, non oso pensare con un essere umano. Insomma. Cioè si parte a volte si parte con questa cattiveria per poi arrivare a qualcosa di peggiore. Che profilo criminologico potresti fare su...
2: Dunque, qui ci sono tre elementi fondamentali, due l'hanno detti già loro, adesso li ripeto un attimo, dare un ordine, ma il primo è il bullismo. Che cos'è il bullismo? Il bullismo io ho definito un'organizzazione politica embrionale e viceversa, molte organizzazioni politiche embrionali sono bullistiche, per cui ti trovi certe volte dei leader politici nella fase di insorgenza, sono bulli. Poi quando arrivano al governo tutto quello che avevo detto prima non era più vero, perché c'è una fase di strutturazione, istituzionalizzazione in qualche modo. Il bullismo è un'organizzazione politica embrionale, intanto è un'organizzazione, e quindi lo dicevano anche loro, ci sono i protagonisti diretti, cioè il ragazzo che dà il calcio, che butta, che compie il gesto di violenza, ci sono i protagonisti indiretti, che sono le ragazze che stavano lì, e poi ci sono i protagonisti mediati, che è il pubblico. È chiaro che un'organizzazione nell'epoca della società industriale era un'organizzazione sistemica. Oggi fanno le riprese perché le organizzazioni sono network e quindi hanno bisogno di trasferirsi in una rete di comunicazione in quanto organizzazione. Ma è sempre un'organizzazione politica embrionale, è sempre la stessa, tipica. Il secondo, questo è il primo elemento. Il secondo elemento, lo dicono loro, cioè l'oggettivazione dell'altro. Anna Arendt l'ha spiegato benissimo per gli ebrei. Anna Arendt raccontava che l'elemento più drammatico della società contemporanea dal nazismo in poi è il nemico oggettivo, cioè trasformare il nemico in un'entità, non in una persona, non c'è più la persona, c'è una dimensione di soggetto indefinito, l'ebreo, l'immigrato, il cane, il gatto. Non sono più esseri viventi, sono oggetti che servono alla mia, diciamo, autoaffermazione. La produzione del nemico oggettivo lo facciamo sempre noi. Quando diciamo attenti agli immigrati, è un'affermazione che non significa assolutamente nulla, perché sono immigrati per bene e immigrati per male. Quando io costruisco la categoria oggettiva degli immigrati di cui devo stare attento, ho costruito un nemico oggettivo. Quell'immigrato è come il gatto, è uguale, non cambia. E poi c'è un ultimo elemento che noi purtroppo dobbiamo dire con forza: la violenza dalla società non può essere eliminata. Questo è il dato. Tutte le società hanno un tasso di violenza, può essere depotenziata, può essere ridotta in funzione, ma un tasso medio di violenza nei gruppi che vanno a vedere le partite di calcio, nei terroristi, nei mafiosi, ragazzi che si costruiscono in questo modo, hanno un tasso medio di violenza. Ora la domanda di Francesco è: questo tasso medio di violenza che

0: si applica all'animale, si trasferisce anche all'umano? E allora qui è il momento della razionalizzazione. Bene, se io considero l'umano, come diceva Bruno, oggetto, certamente accade. Il gatto e il bambino handicappato sono due oggetti e sono perfettamente la stessa cosa. Me ne frego totalmente di loro, ciò che conta è la mia autoaffermazione. Ma se io riesco con i processi educativi, con l'intervento grazie a queste trasmissioni, con un'azione di riconcettualizzazione delle persone, a far capire che anche quel gatto ha una sua individualità di essere vivente, non è come noi, ma una sua individualità. Io rispetto anche l'individualità degli esseri viventi, dei personaggi più deboli della società. Ecco, quindi sono questi tre elementi che noi abbiamo visto, credo io, importanti.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci rivediamo fra due minuti.

0: Valentina, Alessandro ha chiarito alcuni aspetti, ma una cosa mi è rimasta impressa nelle parole di Alessandro. Cioè, il gatto che diventa un oggetto, è un oggetto anche il ragazzo portatore di handicap, o l'anziano, o la ragazzina più fragile. Ecco, cioè, quella che dovrebbe essere l'età più bella per un giovane sta diventando un'età più atroce, più orrenda, devo dire.
1: Io concordo con l'intervento, anche perché poi questo aspetto della deumanizzazione, no, dell'oggettualizzazione dell'individuo che viene spogliato della sua identità e della sua individualità si trasferisce automaticamente anche a tutti i vari ambiti. Ma c'è, a proposito di bullismo, no? Si parlava di organizzazione politica embrionale, adesso c'è un tipo di bullismo che sta aumentando e che riporta proprio il focus su questa deumanizzazione, su questa oggettivazione, cioè il cyberbullismo. Perché? Perché l'anonimato virtuale in qualche modo protegge l'individuo e fa in modo che noi non abbiamo il contatto di chi esiste dall'altra parte. E quindi nel bullismo che viene perpetrato come appunto sempre una manifestazione violenta, reiterata, intenzionale contro un oggetto, l'oggetto diventa sempre più evanescente, perché c'è l'abbattimento innanzitutto dei confini spazio-temporali, per cui quella persona, che non è più persona, no? Nel senso greco del termine,

0: della maschera attraverso cui c'è emanazione dell'identità, personum, no? Del suono. Quella persona non esiste, è un'entità quasi astratta che io non riesco a toccare, con la quale non riesco a stabilire una sintonia emotiva, un'empatia, ma posso raggiungerla comunque in qualunque circostanza. C'è una persistenza dell'atto che diventa un atto reiterato e chiaramente l'assenza totale dell'individuo, che può anche garantire l'anonimato, e quindi dietro a quell'atto si può celare come organizzazione un individuo o un gruppo di individui, per cui è molto facilitata questa deumanizzazione della vittima attraverso queste metodiche digitali.
1: Ecco, Marco, poi mi piacerebbe rispondere anche gli altri due ospiti a questa domanda. Cioè, c'è qualcosa che smuove questi ragazzi? No? Io penso che poi un ruolo importante, probabilmente anche fondamentale, c'era la famiglia. Cioè, noi sbattiamo sempre lì, no? È da tempo che parliamo di queste cose, però insomma, molte volte si tende sempre a sfuggirle, non da parte nostra naturalmente, però la famiglia ha un ruolo importante. Se io avessi fatto da ragazzo, da ragazzino, una cosa del genere, come ha fatto quel ragazzo che ha lanciato quel gatto dal ponte, mio padre avrebbe lanciato a me dal ponte. No? Ecco, non credi che poi i primi passi vadano mossi all'interno della famiglia? Perché poi si è visto qualche genitore di ragazzi che hanno commesso questi atti ignobili difendere i propri figli, quasi accusando chi poi ne parla non tanto in televisione, perché ho visto che non ha parlato nessuno a parte noi, no? Però sui social molti sono intervenuti sul fatto di questo ragazzino, molti hanno accusato questo ragazzino, molti genitori poi sono scesi quasi in piazza a difendere i propri figli, dicendo: ah, ma non potete metterli alla berlina così. Insomma, qualcosa che non funziona all'interno della famiglia, cioè, o sbaglio, Marco?
2: Beh, il discorso a mio parere è questo, che l'approccio pedagogico è manchevole perché ci si rifà sempre all'atto, all'evento finale, ma non si va mai a indagare e studiare quello che c'è a monte. Quindi fondamentalmente il discorso di un'educazione nell'ambito familiare va bene, ma deve anche porsi nella giusta maniera di far empatizzare e con gli animali e poi successivamente anche con le persone. Questo l'OMS, la zoantropologia della devianza del resto, l'OMS, questi maltrattamenti che ci sono stati appunto negli animali, già dal 96 l'ha identificati, e l'FBI è stato il primo organo appunto a porre dei link appunto tra coloro che appunto effettuavano e effettuano questi maltrattamenti con gli animali, in connessione naturalmente come elemento di studio con coloro che invece poi sfociano in comportamenti criminali. Naturalmente all'interno del nucleo familiare, il sistema relazionale principale con il quale appunto il minore piuttosto che l'individuo poi adolescente che diventerà adulto ha un suo focus. Quindi se nella famiglia, e perché questo tante volte non si dice, ma la famiglia è il nucleo centrale, il nucleo relazionale dove ci si crea anche l'autoconsapevolezza primaria, successivamente poi si va nella scuola, ma attenzione che sia la famiglia che la scuola devono essere strettamente correlate per mutuare e modulare quelle forze che sono in continua dinamica nel minore e quello che poi dopo il minore sarà quello che diventerà l'adulto. Ecco perché io mi sforzo sempre nel dire: nasciamo tutti bambini, non siamo mostri, dobbiamo soltanto capire, empatizzare e soprattutto educare, prima che si sfoci. Questi sono, ripeto, non sono elementi certi, ma possono essere elementi facilitatori per un domani criminale.
1: Alessandro.
3: Dunque io faccio un discorso un po' diverso, non diverso nei contenuti, diverso dal modo di vedere, da questo che avete fatto voi. Intanto io ritengo che la famiglia e la scuola non esistano più. Sono luoghi insignificanti, totalmente inconsistenti, in cui il sistema di relazioni tra pari, il gruppo di pari, è ancora un sistema di relazioni vecchio che non si è riformato. E quindi noi ancora non abbiamo riformato la nuova famiglia, riformulato direi, la nuova concezione relazionale all'interno della famiglia. E lo spiego mettendo in enfasi su una cosa che ha detto Valentina. Valentina ha detto una cosa che io parzialmente condivido, che tutto questo è il prodotto della persona, no? Della personalizzazione. E quello che c'è, dico, penso io, è proprio solo la persona. La persona in quanto maschera. ciò che manca nel sistema delle relazioni familiari, nel sistema delle relazioni scolastiche, è l'individuo. Perché quando tu vai in internet sei una maschera, sei una persona. Anche quel ragazzo che ha preso il gatto e l'ha buttato ha costruito la sua maschera mediatica. È la maschera che non dà identità all'individuo. Quindi ciò che c'è, purtroppo, è una persona scissa dalle altre tre dimensioni. Ciascuno di noi ha quattro dimensioni. L'individuo, la persona, il soggetto, il cittadino. Esiste la persona scissa dall'individuo, perché non c'è più la famiglia. La famiglia, tu quando sei in famiglia, sei nato, non sei Francesco, Antonio, Giovanni, quell'individuo. Tu sei il figlio e in quanto figlio vai gestito con la microfisica del potere, diceva Foucault, no? Cioè sei già oggettivizzato perché ti do un ruolo e tu vali in quanto ruolo. Quando vai a scuola non sei quella quell'individuo che deve imparare, sei lo studente, un'altra maschera. Tutto questo si replica in internet, in cui non sei più tu veramente, ma sei ciò che vieni rappresentato. E allora questa scissione fra persona, tra individuo e persona, elimina i confini etici. Non c'è più un confine, non c'è più un limite etico. Viviamo, l'ho detto già più volte qui, in una società della dismisura. Tutto è dismisura perché si è rotto, si è spezzato questo rapporto che è sempre stato molto fortemente collegato tra l'individuo e la persona, perché le strutture sociali di riferimento sono saltate. La famiglia non c'è più, la scuola è quella che è, in Italia ha maggior ragione, i genitori sono totalmente avulsi da una relazione reale con i figli, hanno un rapporto con i figli che è soltanto un rapporto istituzionale, e quindi un rapporto tra persone, il padre, la maschera del padre, con la maschera del figlio, ma non fra individui, io e lui. Come si dice? Questo è il nucleo centrale di una produzione di una violenza di questo tipo, che non si controlla, perché dalla mattina alla sera tu devi proiettare in internet la tua maschera, cioè la tua persona, ma non la tua individualità. Perché se poi io ti prendo, ti faccio un'analisi psicologica, ti faccio capire la tua individualità, tu forse quella maschera non la vuoi più, no? Non la vuoi più. La prima espressione di tutto questo è stato il film Arancia Meccanica, non so se lo ricordate. Arancia Meccanica era proprio così, Alex, si chiamava Alex, il protagonista. Quando andava come individuo a comprare i dischi, comprava Mozart, e incontrava le ragazze, aveva rapporti sessuali con le ragazze, poi dopo indossava la maschera della persona. Si vestivano tutti di bianco e esercitavano la violenza come potere di autoaffermazione. È la stessa identica cosa. Noi viviamo in una dimensione di arancia meccanica, perché la scissione fra l'individuo e la persona si è verificata a causa della caduta delle infrastrutture intermedie, che sono la famiglia, la scuola, gli enti di accoglienza e di formazione. Allora abbiamo bisogno nella società di una retribalizzazione. Noi abbiamo bisogno di una grande retribalizzazione, tutti quanti, pure noi, perché siamo in una società nuova, totalmente diversa, in cui in termini di ascensore sociale la persona vale più dell'individuo, perché deve avere un aspetto aggredibile, un aspetto consensuale, devi essere accolto e così via. Quindi io penso che lì sia, proprio in quello che diceva Valentina, l'ho detto in un altro modo, sia il nucleo fondamentale di questo tipo di bullismo, questo nuovo tipo di bullismo, compreso il cyberbullismo, se esiste, perché in realtà il cyberbullismo è: io ti proietto in internet, ma il danno lo ricevi a casa tua, perché la gente poi ti critica a casa tua, quindi è il sistema delle relazioni sociali a casa tua, quella ragazza che si è suicidata perché le hanno mostrato i seni in internet, non si è suicidata perché le hanno mostrato i seni, ma che quando tornava a casa, evidentemente lì c'era un sistema di relazioni che non funzionava. Quindi ecco, il tema mio è questo: la scissione tra individuo e persona in una società mediatica in cui la maschera è molto più forte dell'identità determina una frattura etica è una dismisura nel sistema delle relazioni che produce queste.
1: Insomma, Bruno,
2: una cosa?

0: Non ho capito.
1: Se potevo aggiungere una cosa su
0: Assolutamente
1: quello che
0: sì,
1: ha detto Alessandro,
0: dimmi Marco.
1: che è anche molto difficile poi trovare l'individuo nella persona che ha creato più maschere nell'ambito
2: No, ma
1: appunto
2: per
1: del
2: questo ci sta
1: web. Quindi
2: Bruno e Valentina con la psicologia e la psichiatria, è il lavoro loro questo.
1: quello è, moltiplica,
2: Ricongiungere
1: no?
2: questa persona con
1: Certo.
2: l'individuo è il lavoro loro. Trovare l'individualità nella persona, l'identità individuale in quel soggetto, è il loro lavoro.
0: Io Bruno volevo rimanere un po' sul rapporto familiare. Alla fine poi nelle famiglie ci si frequenta molto, ma ci si conosce poco, niente.
3: Condivido appieno quello che il professor Ceci ha detto. Sul piano teorico, un'analisi complessiva del sistema sociale, comprendendo anche come sistema sociale nel suo microcosmo la famiglia. Però io volevo partire da un aspetto un po' psicologico, un po' più casereccio, diciamo così, meno universitario. Allora, l'alessitimia, la diagnosi di alessitimia è decuplicata nel giro di 40 anni. L'alessitimia per i telespettatori non è altro che una diagnosi di difficoltà a etichettare sul piano linguistico le emozioni. E poi scopriamo che non è solo difficoltà a etichettare le emozioni, ma gli individui non sanno proprio codificare le emozioni perché non riescono a comprendere i correlati somato-sensoriali delle emozioni e con tutte le loro sfaccettature. Questo che vuol dire?
2: Questo è un discorso, scusa, posso interrompere un secondo? Questo è un discorso grande, perché io ho parlato apposta di scissione etica. Parliamoci, perché Marco aveva parlato di empatia, tu adesso parli di emozioni. Guarda che buttare un gatto dal cavalcavia è un'emozione, negativa, ma è un'emozione. Io sono molto preoccupato dalla dimensione empatico-emozionale, parliamoci chiaro, perché le emozioni noi le consideriamo belle su quelle che ci piacciono a noi, ma sono emozioni pure tagliare la testa a una persona. Sgozzare è un'emozione.
1: Edmund Kemper tagliava la
2: Quindi
1: testa alle persone per avere un
2: la
1: rapporto.
2: caratteristica dell'umano è la sua capacità di razionalizzare, non l'empatia, come dice Galimberti, o le emozioni. Le emozioni ce l'hanno pure gli animali, la capacità di razionalizzazione è dell'umano. Quindi questo
0: Bravo.
2: apriamo un
4: Anche
2: grandissimo
4: perché,
2: discorso.
4: se posso aggiungere, l'empatia è stata scoperta con i neuroni specchio, in realtà da Rizzolatti nelle scimmie primati, quindi
2: Certo.
4: c'è cioè,
2: Nell'animale.
4: comunque già nei mammiferi,
0: Scusate,
4: no?
0: io
4: Poi dopo,
3: comprovato scientificamente.
0: Scusa,
4: comprovato
0: voglio fare una domanda, ma è
4: scientificamente.
0: possibile che dentro le famiglie manchi proprio quel campo emozionale, la condivisione dei sentimenti, oltre agli spazi condivisi?
3: Vi spiego. Non è che stavo dicendo, non è che la genetica è cambiata nel giro di 40 anni, quella è. Allora, perché l'alessitimia? Peraltro anche l'autismo, adesso abbiamo lo spettro dell'autismo, abbiamo delle diagnosi più efficaci. L'autismo, le diagnosi di autismo sono decuplicate pure quelle. E allora che cosa c'entra? Cosa si è verificato? Si è verificato che il sistema educativo, il sistema di rapporto umano genitore-figli è completamente cambiato. Che cosa si intende? Il genitore si prendeva cura dei figli. Che cosa si intende prendersi cura? Perdeva tempo, dava attenzione, stava con il figlio. Questa è la prima esperienza che il neonato, che i bambini fanno. L'altro sta in presenza mia. Io sto in presenza dell'altro. E quando il genitore diceva al bambino, alla bambina, ma ti vedo strano stamattina, cosa è successo? No, non è successo niente. Sì, perché ti vedo col muso storto. Ah, perché c'ho il muso storto? Quindi creava la funzione specchio. Adesso i genitori hanno sempre, io non ce l'ho appresso in questo momento, il cellulare in mano. Parlano con il bambino e hanno il cellulare in mano. Vuol dire che in quel momento il bambino viene in seconda istanza rispetto al cellulare. Non parliamo di quando stanno a tavola e la mamma dice: dimmi, dimmi pure, nel frattempo chatta. La capacità di dire: ah, ma ti vedo arrabbiato, sta nel vedere il bambino. Allora il bambino può dire: ah, sono arrabbiato, mamma dice che sono arrabbiato, perché sono arrabbiato? Ah sì, ho un dolore, ho un fastidio al diaframma, un fastidio allo stomaco. Ah, allora vuol dire che quando ho questo fastidio vuol dire che sono arrabbiato. Questa è l'educazione alla emozione. Noi abbiamo adolescenti che non sanno identificare le emozioni, lasciamo perdere i psicopatici, non sanno identificare le emozioni. Per cui hanno bisogno di forti emozioni, quindi trasgressioni notevoli, per avere un cambiamento dello stato emozionale. Al di là quindi del problema, cosa devono fare le famiglie? Semplice, stare con i figli. Stare significa perdere tempo con i figli. Il processo educativo è dare tempo. In queste situazioni si salvano quelle poche, cioè quelle molte famiglie che hanno degli animali in casa, perché l'animale in casa costringe a prendersi cura di: ah, ma che fastidio portare il cane a farlo uscire la mattina e la sera, è una rottura di scatole. Sì, ma come io mi prendo cura di te, tu prenditi cura dell'animale, perché anche lui ha dei bisogni. Ah, perché c'ha dei bisogni? Allora il bambino capisce che e cresce con la prospettiva che l'altro, differenziato da me, ha dei bisogni come ce l'ho io. Non sono disumanizzato. Ah, ti ho preparato la pasta, mangiatela, io c'ho da fare, perché io c'ho da produrre e perché io c'ho da chattare. Questa è l'ultima chiosa e finisco. La scuola è finita. La scuola non educa più, istruisce. Istruisce a che cosa? Alla tecnica. E mentre prima noi avevamo il maestro di vita alla scuola elementare e continuava con il professore della scuola media che educava l'emozione. Ma tu che vorresti fare da grande? Che ideali hai? Eccetera. Adesso istruisce sul piano della tecnica e della memoria dei fatti e non cerca di capire, per esempio nei fatti storici, come mai si verificano certe situazioni.
0: Bruno, devo fermarti che abbiamo pubblicità, poi ci rivediamo fra due minuti per la terza e ultima parte della trasmissione.

0: Cosa?
1: Ma me?
0: Cosa?
1: No, no, no.
0: Ah? Cosa? Cosa hai fatto lei? Cosa hai fatto lei? Ah? Se vuoi che ti scuota, vuoi?
1: Minchia, mo c'è un bernocolo in
2: testa! C'ho tirato la testata,

0: Ecco Alessandro, lì abbiamo visto il video di queste ragazze che si menano tra di loro, cioè menano due ragazzette molto più fragili di loro, molto più deboli di loro, tra l'altro non sono nemmeno difese. Ma io volevo tornare al discorso, alla domanda che ho fatto anche a Bruno. Insomma, manca questo campo emozionale all'interno delle famiglie, questa condivisione dei sentimenti.
1: Io credo che stia avvenendo uno dei fenomeni, perché i fenomeni, siamo una società complessa, i fenomeni che...

0: interagiscono sono tanti. Ieri sera sono andato a cena fuori e c'era una persona che aveva, diciamo, 50 anni più o meno, 48 anni, doveva fare 50 anni, aveva paura di invecchiare. Mio nonno mi diceva così, in dialetto terracinese, io dicevo: che brutta malattia la vecchiaia. E lui mi rispondeva: c'hai ragione, nipò, non ci possa mai arrivare.
1: Sai che si dice dalle mie parti? Misero che non barribat.
0: Qual è la differenza? È una grande differenza, ho pensato ieri sera, una grandissima differenza, che lui aveva paura di invecchiare perché vive in una società di internet, in un eterno presente. Mio nonno aveva in mente un excursus storico in cui tu passi tutte le fasi della vita e le devi completare tutte, compreso quella della vecchiaia. C'è una grandissima differenza. La società contemporanea ha annullato il Thanatos, perché in internet siamo perfettamente sempre vivi. E questa assenza di essere sempre vivi, assenza del senso della morte, come diceva Freud, voi lo conoscete meglio di me, riduce anche il senso dell'eros. Per cui tu c'hai questa nuova malattia, l'anoressia sessuale, in cui i giovani non hanno più rapporti sessuali, perché l'eterno presente, non essendoci più la morte, non c'è più nemmeno il senso dell'eros, no? E allora si verifica nella famiglia una situazione molto particolare, secondo me, che non l'atto, ma comunque il rapporto di erotizzazione, non l'atto sessuale, il rapporto di erotizzazione si trasferisce tra marito e moglie, che invecchiano insieme, e per non invecchiare si trasferisce dal marito alla figlia, dalla moglie al figlio. Per cui il rapporto tra genitori e figli è un rapporto erotizzato, non certamente sessualizzato, perché non è che fanno attività sessuale, ma ciò che doveva essere la complicità relazionale tra marito e moglie per un erotismo permanente nella loro vita, nelle varie fasi storiche della loro vita, in un'epoca di eterno presente, diventa un rapporto erotico tra genitori e figli. Ma, come diceva Bruno, questo rapporto erotico non si può realizzare, no? Sono genitori e figli. Allora sia i genitori sia i figli vivono in un vuoto relazionale. Lo diceva lui prima a me, vivono in un vuoto relazionale molto forte. Come riempiono quel vuoto? Che non è data più da processi di erotizzazione orizzontali, ma processi di erotizzazione verticali, per cui i genitori che non giocano a calcio si identificano con i figli che fanno i calciatori, oppure viceversa, le mamme seguono i figli fino all'ultimo minuto, perché senza quei figli che fanno col padre? Non so se è chiaro il ragionamento. Questo ragionamento, questo equilibrio che Bruno ci ha presentato ancora in modo istituzionale, no? Verticale, i genitori sanno i genitori, i figli fanno i figli, è tutto saltato. E tutto questo disarticolazione produce un vuoto esistenziale, un vuoto forte, uno che prende un gatto e lo affoga, che prende un'altra e la riempie di botte, in realtà sta cercando di riempire il suo vuoto esistenziale. Questo è il punto. E questo vuoto esistenziale è dato da un'assenza, secondo me, di relazione erotica che era molto forte sul piano orizzontale prima. I ragazzi andavano a chiappare le ragazze fuori da scuola alla stessa età, o più o meno le ragazze con uno qualche anno più grande, eccetera. Si è trasferito, è diventata intragenerazionale. Per cui i genitori hanno questo tipo di rapporto di autorappresentazione, lì c'è la maschera, no? Si rivedono da bambini come erano, eccetera, e non riescono minimamente a riempire questa cosa. C'è una caduta totale di significati e una dismisura che dicevamo, per cui le famiglie non fanno più niente, non hanno più rapporti emozionali. Non hanno più rapporti logico-razionali, perché non vedo più nessun padre che spiega al figlio come ci si comporta, che è un rapporto logico-razionale. Quella cosa non si fa non perché non la devi fare a punto e basta, quella cosa non si fa perché non è giusto farla. Questo discorso non c'è più. Anzi, il genitore dice, che si identifica col figlio che gioca a calcio, gli dice: spezzagli le gambe, spezzagli le gambe. E quindi non c'è più la dimensione logico-razionale della giustizia.
1: Io, in merito a questa cosa che sei dicendo, spezzagli le gambe, io mi ricordo che quando lavoravo con un quotidiano consigliavo al direttore di seguire il calcio giovanile, ma parlo dei pulcini, dei ragazzini,

andai ad assistere a una partita. Cioè, non vedi con le bestemmie verso gli altri ragazzini, ti pigliasse questo, ti pigliasse... A che sono tornato in redazione, ho direttore, cancelliamo subito sta pagina, perché è veramente una vergogna assoluta. Cioè, allora mi chiedo, dottoressa Rapacini Valentina, no, cioè, ma è possibile entrare nel mondo di questi giovani? Se è possibile, come e in quale modo possiamo, visto che siamo più adulti,

0: filosofica e scientifica che poi si cala nel concreto in maniera estremamente interessante. La società in qualche modo dovrebbe riprendere le redini, nel senso che è una società che manca di struttura da questo punto di vista, che manca anche proprio della gerarchia dei rapporti, no? Il nucleo familiare in prima istanza, che dovrebbe essere un nucleo educativo, poi tutto l'apparato sovrastrutturale vicino dovrebbe in qualche modo riportare l'individuo ad essere centrato su se stesso prima di tutto, no? Quindi a recuperare e a ripristinare questa frattura. Per cui ogni figura professionale in questo senso dovrebbe coadiuvare la ricostruzione di un'integrità che è totalmente frammentaria e che è un'integrità purtroppo priva di punti di riferimento per riportarla a un piano di realtà concreto e quindi reinserirla in simmetria con il resto.
1: Ecco Marco, abbiamo visto quelle ragazzette che se le davano, cioè la bulla gli dava di santa ragione, ma proprio spietata, senza, e la minacciava continuamente e non la mollava, e gli altri che quasi intorno quasi la applaudivano. Insomma, si sta spostando ormai anche nel mondo delle femminucce, chiamiamole così, questa violenza ha raggiunto dei livelli pazzeschi, insomma, cioè, è anche difficile ormai da fermare.
2: Beh, è un senso di autoaffermazione che ritorna appunto nella discussione che abbiamo sostenuto finora. Quindi c'è anche una mancanza dell'affermazione anche delle due figure, no? Quella maschile piuttosto che quella femminile. Quindi tante volte si vanno a, come si può dire, si vanno a atomizzare tra loro. Però rimane un punto focale, a mio parere, che è sempre quello. Serve qualcuno che veda. Perché io sono soggetto attivo quando ci sono altre persone che mi vedono, perché altrimenti non potrei esercitare questa mia funzione, cosa che invece non avveniva precedentemente, perché precedentemente il soggetto attivo sì, poneva in essere l'azione, magari c'era anche qualcuno che vedeva, ma non c'era colui che riprendeva, ripeto, perché la forza è proprio quella, moltiplicare l'azione, moltiplicare l'atto per arrivare dovunque, quindi crearsi un senso di autoaffermazione che se non si ha nel bene, si ha nel male. Questo non per l'episodio specifico, chiaramente, però si può poi dopo veicolare in comportamenti criminali, come è successo più di una volta.
1: Alessandro, poi insomma, si passa sempre agli eccessi, poi si chiedono pene esemplari, cioè si pensa sempre come
3: Vabbè, ma
1: solito,
3: questo è
1: come al
3: sempre.
1: solito, no, è ormai un classico, si chiedono pene esemplari, anni di galera, cioè,
3: Questo è il
1: la
3: senso
1: gente
3: di.
1: purtroppo è convinta ancora di risolvere i problemi con le galere. Cioè,
3: Questo è il senso di colpa della nostra società,
1: appunto.
3: il nostro senso di colpa. Siccome non siamo in grado di risolvere il problema,
1: Buttiamolo in galera.
3: puniamo. La punizione è la più grande sconfitta di chi emette la punizione, non di chi la riceve.
1: Cioè noi lo
3: Perché tu.
1: diciamo da sempre, no? Questi vogliono costruire carceri, noi diciamo costruiamo scuole. Invece stiamo chiudendo le scuole e costruendo
3: Costruiamo
1: galere.
3: scuole, costruiamo centri sociali, costruiamo luoghi di aggregazione.
1: E invece vengono criminalizzati anche quelli.
3: Io consiglio sempre a tutti, l'ho scritto anche in un libro, in una pagina, ho riportato il testo per intero, l'ho smontato tutto e l'ho riportato, di andare a vedere su YouTube un'intervista a Pierpaolo Pasolini su Sabaudia. Pierpaolo Pasolini descrive Sabaudia fascista, perché Sabaudia c'è un'architettura piacentina, questa architettura dell'epoca fascista, tutti i palazzi orizzontali, tutte cose razionali, eccetera. Finisce, si interrompe la telecamera, poi lui se ne va, torna indietro, si vede proprio, riaccende la telecamera e dice: guardate però che questa società è peggio, perché mentre col fascismo tu avevi un nemico, no,
1: Bravo,
3: definito e
1: bravo.
3: definibile, che è il tiranno,
1: Bravo.
3: questa società ti tolgono un teatro e ci fanno un centro commerciale, ti
1: Bravo.
3: tolgono un cinema e ci fanno un luogo di grande distribuzione. Tu non te ne accorgi, passano 10 anni, vivi in un'altra realtà.
1: Bravo.
3: Ed è fantastico questo discorso, perché è quello che effettivamente è avvenuto.
1: Aggiungo.
3: Allora noi dobbiamo ricostruire questi luoghi. Ecco perché io mi batto molto per arginare questo discorso dell'empatia e delle emozioni, perché quei luoghi lì, luoghi di confronto, di dibattito, no, c'era la sezione del partito politico, oppure c'era il teatro, il cinema, sono luoghi di razionalizzazione in cui l'umanità ha formato la sua coscienza collettiva. Quello è il posto in cui si ritrova un senso collettivo, in cui tu non ammazzi quel gatto non perché mi fa male, mi sento male, appunto come Arancia Meccanica. L'Arancia Meccanica, ve lo ricordate? Lui è stato curato con le emozioni, ogni volta che faceva violenza gli veniva da vomitare. Io non devo ammazzare quel gatto perché mi viene da vomitare, non devo ammazzare quel gatto perché non...

0: non è giusto. E questo è un elemento di razionalizzazione molto forte che soltanto un confronto critico collettivo, una coscienza collettiva in questo spazio, in tanti spazi di comunicazione, ma anche sui territori, le conferenze sui territori, il confronto, solo questo ricostruisce un'etica complessiva, un'etica sociale complessiva che invece la dismisura dettata da frattura ha abrogato in quest'epoca storica che stiamo vivendo.
1: Purtroppo se ne parla pochissimo, purtroppo credo che siamo gli unici che ancora parliamo di queste cose, non so fino a quando, per adesso continuiamo a parlare.
0: I cittadini italiani, le persone non sono più persone, sono utenti.
1: Bravo,
0: parliamoci chiaro.
2: Certo.
0: Siamo stati tutti, oppure la maggior parte, decervellati da televisioni di massa che non ti fanno più pensare. Se fai un programma che ti aiuta a pensare, lo tolgono, oppure lo mettono la sera tardi, oppure lo eliminano definitivamente. E noi tolleriamo ministri che dicono cose fuori dimensione rispetto alla loro competenza, non rispetto alla competenza altrui, ma rispetto alla loro competenza. Noi siamo tolleranti di tutto questo. E sai perché siamo tolleranti di tutto questo? Perché siamo decervellati da un sistema di comunicazione di massa che ci ha trasformato non più individui, non più persone, utenti. Non più soggetti, utenti. Non più cittadini, ma utenti.
1: Terribile sta cosa. Bruno, abbiamo detto che poi la galera non serve a nulla, no? Ma noi siamo anni ormai che proponiamo di farle gite con i ragazzini anziché andare a portarli in discoteche a ubriacarsi, magari fargli fare un giro all'interno delle carceri, all'interno dei canili, all'interno degli ospedali oncologici e vedere un po' cos'è la sofferenza, no? Anche per questo ragazzino o questi ragazzini che trattano male gli animali, no? Anziché mandarli nel minorile dove escono più delinquenti di prima, no? Magari portarli ad accudire gli animali, magari tenerli più a contatto con gli animali e capire che poi l'animale è meno animale di tanti esseri umani, insomma, voglio dire.
2: Sul piano educativo il fascismo aveva istruito la necessità di delle gite nelle carceri, le faceva fare anche ai minorenni. Però io ritengo che invece, sempre in linea con quello che mi ha chiesto, c'è un unico sistema correttivo nella mancanza di empatia, nella resa oggettivata, nel rendere l'altro un oggetto, quindi disumanizzato. C'è un unico elemento correttivo. Far partecipare l'individuo che commette azioni violente, anche criminali, alla partecipazione della sofferenza altrui. Come fare se l'individuo non ha angoscia di morte, come diceva il professor Ceci poc'anzi, e ha un senso di vuoto, il famoso vuoto borderline, per cui, semplice, gli fa fare delle attività, è questo che sarebbe da istruire sul piano sistematico, come pene nel emanate dal Tribunale dei minorenni, far fare dei lavori socialmente utili nei luoghi di dolore. Altra questione, volete educare i vostri figli? Beh, fategli fare il servizio sociale nei luoghi di dolore, dove loro non sono gli artefici del dolore, ma vedono il dolore del cancro, vedono il dolore delle operazioni, vedono il dolore della povertà, vedono il dolore causato da altri criminali e loro devono cercare di alleviarli. Allora incomincia a svilupparsi quello scaling, quella piccola graduazione empatica, piano piano.
1: Bene Bruno, sei arrivato pelo, abbiamo concluso il nostro tempo a esposizione, pertanto io parto con i saluti, ringrazio naturalmente la dottoressa Valentina Rapaccini, grazie Valentina di essere stata con noi, speriamo
3: grazie
1: di averti anche nelle prossime puntate, ringrazio naturalmente Marco Valeriniani, grazie Marco di essere stato ancora con
4: grazie.
1: Noi, ringrazio doverosamente Bruno Calabrese, grazie, a voi, grazie, grazie Bruno a voi. Per i tuoi interventi, poi sono straordinari, e naturalmente non posso che ringraziare l'amico e il fedelissimo Alessandro Ceci, ospite fisso quando non va in vacanza all'estero per lavoro. Bene, cari amici, a questo punto il tempo si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare all'LMP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in EMS. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo e la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La Corvette è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Black McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La Corvette numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Helms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il 6° anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Helms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista

0: pista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayonet Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garga mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Errol Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo però avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancer, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a cuda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Creighton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antirammo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lancher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso, infatti, durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi, a tutti gli effetti, restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lancher. E infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nella MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idex Sport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jacob Zmieszkowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles. Va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Zmieszkowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari